FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio DOR.

0: non è più partita e da noi sempre è restata col suo mando italiano. Che mando!
1: State ascoltando Radio Dora Marcord, il grande revival musicale degli anni più belli.

Sono le 4 e un minuto. Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

Monica, anima mia, sono felice e triste. Davanti alla scuola

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove. Temperature stabili massime tra 27 e 31 gradi.
0: Questa è Radio Dora. Non te

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:02.
2: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura al meteo, dalle ore centrali, primi rovesci e temporali, informazioni su Alpi, Appennini nel pomeriggio e temporali potranno interessare in modo sparso anche le zone di pianura e collina del Piemonte. Resine chimiche nelle acque dello Scrivia dopo l'incidente sulla A7, i materiali fuoriusciti da un tir ribaltato sull'autostrada ieri, illeso il conducente e il traffico è rimasto in tilt con la tratta chiusa per ore. Due aggressioni a personale sanitario a Torino e Tortona. All'ospedale Martini un uomo ha tentato di impadronirsi di una pistola di una guardia giurata, nell'ospedale Alessandrino è stata arrestata una persona che aveva dato in escandescenza. Escherichia coli nell'acqua, Ponzone stop all'uso alimentare, un'autobotte è stata portata in piazza a disposizione degli abitanti, il sindaco Ivaldi, probabilmente la concentrazione di batteri è dipesa dalla siccità dell'estate. E parliamo di nocciole. Nel Cunese la superficie a coltivazione è cresciuta del 63% in 10 anni, passando da 8.000 a 13.000 ettari. Col diretti la sfida è dare stabilità alla produzione. E in chiusura parliamo di calcio, la Conference League, la finale 2028 sarà allo Stadium di Torino, l'impianto della Juventus torna a ospitare un atto conclusivo UEFA dopo l'Europa League 2014, la Nations League 2021 e la Champions femminile 2022, la FIGC, i grandi eventi, un investimento sul futuro dello sport italiano. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato e a risentirci.
3: Direttore, prezzo, qualità, scelta, sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
4: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
3: Ah, quindi più qualità, più scelta.
4: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
5: Pasta del mobile!
6: Geniale, vero?
7: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.

0: Teodora.
1: Situazione meteorologica. Un promontorio di alta pressione caratterizza il tempo di questo inizio settimana, favorendo condizioni in gran parte soleggiate. In seguito a una perturbazione associata a una saccatura depressionaria atlantica, transiterà sul nord-ovest, determinando un aumento della nuvolosità e il passaggio di rovesci e temporali, soprattutto tra pomeriggio e sera. Il fronte si allontanerà, ma permarrà sul nord-ovest una circolazione di aria più fresca e umida in quota. Ne conseguiranno condizioni più variabili, con alternanza di schiarite e annuvolamenti e ancora occasioni per locali rovesci. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo tra la notte e la prima parte del mattino, con nuvolosità più estesa su pianure e colline piemontesi fino ai primi tratti vallivi, con ampie schiarite e velature sull'interno delle valli cuneesi, torinesi e della Valle d'Aosta. Nel corso della mattinata schiarite anche sulle pianure. Dal pomeriggio nuvolosità in aumento sui settori montani tra cuneese, torinese, Valle d'Aosta, biellese, sesi e verbano, in successiva estensione alle pianure soprattutto a nord del Po e in tarda serata anche ai settori a sud del Po. Precipitazioni nel pomeriggio con tendenza più piovaschi e rovesci sparsi su zone montane torinesi, valdostane, della Valsesia e dell'Ossola, con primi locali temporali in estensione alla zona del Lago Maggiore. In serata passaggio di rovesci e temporali sparsi e veloci tra torinese e Valle d'Aosta, più estesi e localmente intensi tra biellese, verbano, novarese e vercellese fino al basso Monferrato. Sul cuneese rovesci più isolati e a carattere sparso. Quota neve in calo da 3.500 a 2.800-3.000 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 13-17 gradi, massime in lieve calo sui 21-25 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino con nuvolosità ancora estesa a sud del Po, tra Cuneese, Astigiano, Alessandrino e parte del Torinese, fino alle colline del Po. Ampie schiarite a nord del Po sulle valli torinesi, sul Canavese, sul nord del Piemonte e sulla Valle d'Aosta, salvo addensamenti sui settori alpini di confine. In giornata in gran parte soleggiato o poco nuvoloso, con addensamenti sulle zone collinari e più compatti sui pendii montani piemontesi e sui settori alpini di confine della Valle d'Aosta. In serata, nuovo aumento della nuvolosità tra Torinese, biellese e nord Piemonte. Precipitazioni nel corso della notte con rovesci e locali temporali in prevalenza sui settori orientali, tra novarese, vercellese, astigiano e alessandrino, in diradamento altrove. Locali rovesci anche sul cuneese e a carattere sparso sul torinese. In mattinata residui rovesci sparsi sul basso Piemonte tra cuneese, astigiano e alessandrino. In giornata locali rovesci sulle zone montane cuneesi, torinesi, biellesi e della bassa Valle d'Aosta e a carattere sparso su basso Piemonte. In serata nuovamente possibili rovesci o temporali sparsi su pianure e colline piemontesi, tra cuneese, torinese, astigiano, alessandrino, vercellese e novarese. Quota neve sui 2.700-3.000 metri. Temperature minime in calo sugli 11-15 gradi, massime in calo sui 17-22 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo al mattino irregolarmente nuvoloso o nuvoloso su pianure, colline e primi tratti vallivi piemontesi, con ampie schiarite sull'interno delle valli cuneesi e torinesi e della Valle d'Aosta, dove il cielo sarà più velato. Nel corso della giornata schiarite anche su pianure e colline, con passaggio a condizioni più soleggiate e addensamenti sparsi soprattutto sui pendii montani. In serata ampie schiarite con cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni tra la notte e il primo mattino, con ancora locali rovesci in prevalenza tra vercellese e novarese e il Lago Maggiore. In giornata locali rovesci o temporali sulle zone montane torinesi, biellesi, della Valle Sesia e del Cuneese, localmente anche sulle pianure cuneesi. Quota neve sui 2.700-3.000 metri. Temperature minime in lieve calo sui 10-15 gradi, massime in lieve calo sui 17-21 gradi.
2: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
3: Buongiorno Piemonte, sono Sonia e vi aspetto tutte le mattine qui su Radio Dora con il collage dalle 10 alle 13. Tre ore insieme per darci la carica con la buona musica, la compagnia di tanti ospiti e le vostre richieste. E allora puoi ascoltarci anche

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 37 minuti.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A chiusa di San Michele, dal 16 al 20 settembre, Gusto di Meliga, 19ª edizione. Eventi culturali, sportivi, gastronomici e nel weekend gran finale. Domenica 20 dalle ore 10, festa del Pan ad Melia, mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazioni per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campi e attività medievali, sgranatura della Meliga, concorso per il miglior Pan ad Melia e polentata in piazza. Ad Avigliana, sabato 19 settembre, triathlon giovanile al Lago Grande. Domenica 20 settembre, triathlon sprint al Lago Grande, Magnalonga, ad Rubiaglio. Apertura sito archeologico simulato al castello. Festa di inaugurazione End for Peace, costruiamo la pace insieme. Vieni a conoscere la nostra missione e festeggia con noi un sogno che sta nascendo. Domenica 20 settembre alle ore 16 a Novalesa, presso la strada antica Santa Maria numero 16. In caso di maltempo, l'evento si terrà al Salone Polivalente del Comune di Novalesa. Alla Sacra di San Michele, sabato 19 settembre, spettacolo Ab Originem, a cura di Borgattas Factory. Per informazioni dettagliate www.sacradisanmichele.com. Alla Certosa di Monte Benedetto, fino al 27 settembre, mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni www.parchialpicozzi.it. A Collegno, ragazzi in bancarella, sabato 19 settembre. Domenica 20 settembre, Collegno in bancarella, su viale 24 maggio, piazza della Repubblica e piazza 1 maggio, dalle 9 alle 19. A Sauze Dulz, domenica 20 settembre, Sagra della Patata di Montagna, dalle ore 12.30 presso il Centro Storico. Domenica 20 settembre, Mercatino d'Autunno, arte popolare, vintage, artigianato artistico ed eccellenze gastronomiche presso il centro del paese. A Giaveno, domenica 20 settembre, 14° raduno Fiat 500 Città di Giaveno, quinto Memorial Domenico Politano, alle ore 7 in Piazza Molines. Domenica 20 settembre, 40 anni di Fondazione Bersaglieri Giaveno Valsangone, a partire dalle ore 9 in Piazza Mautino. Areano, sabato 19 settembre al campo da calcio, torneo femminile calcio a 5. Domenica 20 settembre a Chianocco, dietro al civico numero 79 in frazione Vernetto, Terre du Bien-être, una giornata dedicata al benessere psicofisico, dalle 12 alle 19. L'ingresso è libero. Per maggiori informazioni 392-89-43045. Domenica 20 settembre a Exilles torna Exilles Città. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e lavoro. Li trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900. Lettura del Regio Decreto, brindisi con vino d'onore in piazza, pranzo, pomeriggio animato da ambientazioni storiche. Inoltre laboratori, il lavandare Albacias di Galambra. Novità di quest'anno, il Parco dei Balocchi, giochi in legno d'altri tempi per piccoli e grandi. Varie performance musicali e teatrali. In più, prime donne, medico, avvocato, ingegnere e prima donna al volante. E infine, l'avventura del Pertusti Colombano Romean, di cui ricorre il cinquecentenario dell'inizio dell'opera, e esposizione di una foto in tuil scattata nel luglio del 1911. Per ulteriori informazioni www.exilescittà.it. A Bussoleno, domenica 19 settembre, in via Traforo e via Walter Fontan, Polenta e dintorni. A Bottigliera Alta, dal 18 al 21 settembre, dalle 19 al Palabianco Ferriera, stand gastronomico con animazione musicale. A Venaus, domenica 20 settembre, i treni che non abbiamo preso sono fermi nell'Erba Alta, spettacolo teatrale Rizomi, il mutamento, alle ore 21 in Borgata 8 dicembre. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 18 settembre, Caie Malaga. Sabato 19 settembre, Paw Patrol, Missione Dinosauri, Caie Malaga. The Invite, il piacere è tutto nostro. Domenica 20 settembre, Odissea. The Invite, il piacere è tutto nostro. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Geometra, sede di lavoro ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Sono le 7:02.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi ieri mattina. Il ministro degli esteri Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Aula del Senato ieri ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rossa ad arancione è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3. Sono dunque ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto Fontana Rossa. Dopo quello segnalato a Vigevano, un caso di dengue nella provincia pavese, si tratta di una persona che ha frequentato nei giorni scorsi il comune di Cilavegna in Lomellina e che è risultata affetta dall'infezione virale trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare infette. Lo sport, con il calcio, gli ottavi di finale di Coppa Italia, il Genoa vince contro il Sud Tirol per 1-0, la Fiorentina batte il Pisa 3-0, per il volley maschile non si ferma più l'Italia di Ferdinando De Giorgi, che sconfigge per 3-1 la Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. Gli azzurri, già certi di chiudere almeno secondi, torneranno in campo domani contro la Slovenia. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
4: Signora, dipende dal sogno.
3: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
4: Ma facile da usare.
3: Ecco, è un po' classica.
4: Ma moderna.
3: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
4: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
5: Domenica 20 settembre la magia di Exiles Città torna ad animare il borgo di Exiles. Dalle 9:30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e di lavoro. Botteghe, ambientazioni e performance vi trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900 alla scoperta di un piccolo borgo di montagna e delle sue tradizioni. Partecipate alla cerimonia del mattino con la lettura del Regio Decreto e l'aperitivo d'onore. Curiosate e fate acquisti nelle botteghe storiche. Concedetevi una sosta all'osteria della chiesa. Lanciatevi in un ballo d'antan e poi lasciatevi trasportare dai racconti degli oltre 60 figuranti in abiti d'epoca, i veri protagonisti di questa giornata. Il 20 settembre Exiles vi aspetta per fare un viaggio nel tempo. Per ulteriori informazioni www.exilescitta.it. La manifestazione è organizzata dalla Proloco di Exiles con la collaborazione del Comune di Exiles. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
6: Buongiorno carissimi amici, è il momento che suoni la sveglia su Radio Dora.

Buongiorno, buon mattino, buon mercoledì 16 di settembre. Buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto, che magari vi state ancora un po' stropicciando, che state ancora un po' capendo come gestire i ritmi del rientro al lavoro. Allora, buongiorno e auguri anche a chi festeggia questo 16 di settembre. Oggi San Cornelio e San Cipriano. Proprio oggi, nel 1952, nasce nello stato di New York colui che è popolare nel mondo del cinema come attore e sceneggiatore, ma i primi passi li ha mossi sul ring come pugile. Parliamo di Mickey Rourke. Nel 1961 invece, giornalista e conduttore televisivo nato a Roma, ha diretto il canale Marco Polo di Sky, dedicato ai viaggi e all'avventura. Ha iniziato la carriera sul piccolo schermo come divulgatore scientifico. Alessandro Cecchi Paone.

E come facciamo sempre, torniamo indietro nel tempo. 16 settembre 1857, l'editore Oliver Ditson deposita a Boston testo e musica del brano One Horse Open Sleigh, composta da James Pierpont nel 1850. Il brano, nato in realtà per la festa del ringraziamento, diventerà una delle più famose canzoni natalizie con il titolo di Jingle Bells.

E allora pronti, prontissimi per ascoltare le vostre canzoni preferite, per dedicarle magari a qualcuno. 01 22 640 446 è il numero da chiamare, mentre invece potete messaggiarci su WhatsApp al 351 851 6633.

0: Teodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove. Temperature stabili massime tra 27 e 31 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
3: Chiusa San Michele, con gusto di Meliga, la festa continua. Una festa di dolcezza, tradizione e amicizia per la 19ª edizione. Dal 16 al 20 settembre, tanti eventi culturali, sportivi e gastronomici. E nel weekend, gran finale. Mercoledì 16 alle ore 21, la serata di apertura con la storia e le tradizioni locali. Giovedì 17, la Meliga Run, corsa podistica per le vie del paese. Sabato 19, dalle 16, giochi e animazioni per i più piccoli, visite al planetario e al museo, mostra di pittura, aperitivi e street food in piazza dalle 18. Alle 21, concerto con Soundtrack Band. Domenica 20 dalle ore 10, festa del Panad Melia. Mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazione per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campo e attività medievali, sgranatura della Meliga, concorso per il miglior Panad Melia e polentata in piazza. Fino a domenica 20 a Chiusa San Michele, gusto di Meliga, tutto il gusto di vivere la Valsusa.
4: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
5: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.

Ed era il 1956, proprio il 16 di settembre, ed entrava in commercio quel materiale plastico modellabile per il gioco dei bambini. Stiamo parlando dei Play-Doh. Ideato da Noah McVicker nel 1930 come pasta per la pulizia della carta da parati, modificato con il nipote Joseph McVicker e privato delle sostanze detergenti, diventava un gioco dapprima in colore bianco sporco e poi con altre colorazioni. Quante volte ci abbiamo giocato e quante ci giochiamo ancora adesso con i nostri figli.

0: Cinque secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane e la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
1: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
2: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno e bentrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Corso Regina Margherita e Broera in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Mentre sulla A32 Torino-Bardonecchia il traffico è rallentato tra la circonvallazione Ulse e Bardonecchia in direzione Traforo del Frejus. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Immaginatevi gelatina, lievito e rocce marziane. Questi sono i tre ingredienti alla base di una nuova ricetta per stampare in 3D le case del futuro sul pianeta rosso. Il metodo, che serve a risparmiare l'energia che altrimenti dovrebbe essere spesa per scaldare e fondere i minerali marziani, è stato messo a punto dai ricercatori della Hong Kong University of Science and Technology. Questo nuovo materiale da costruzione viene prodotto usando la regolite marziana, cioè l'insieme di quei sedimenti e polvere che compongono lo strato più esterno del pianeta. I suoi granuli conferiscono massa e struttura e vengono tenuti insieme da due elementi di origine terrestre: il lievito ingegnerizzato, cioè rivestito in laboratorio con proteine altamente adesive, per farvi un'idea come quelle che i mitili usano per ancorarsi agli scogli, e la gelatina, che oltre a legare insieme gli ingredienti offre anche questo substrato per la crescita delle cellule di lievito. Il prodotto vivente così ottenuto è stato testato in condizioni di temperatura e pressione simili a quelle di Marte. Una volta fuoriuscito dall'ugello della stampante 3D, praticamente viene liofilizzato per effetto del freddo estremo e della bassa pressione. L'acqua congela, passa direttamente dallo stato solido, cioè di ghiaccio, a quello di vapore, lasciando dietro di sé dei pori microscopici. Il risultato è simile a una schiuma leggera e porosa. Per ora le strutture stampate sono piccole cupole delle dimensioni di un tappo di sughero, quindi altre 45 mm e larghe 30, però il materiale possiede una resistenza alla compressione paragonabile a quella del calcestruzzo di bassa qualità, con cui si potrebbe probabilmente costruire senza problemi un edificio a più piani su Marte, questo hanno detto i coordinatori dello studio. Il materiale potrebbe poi essere riciclato e riutilizzato anche per nuove costruzioni. Rimangono comunque diverse criticità. Innanzitutto resta forte la dipendenza dai materiali di origine terrestre, che dovrebbero essere ovviamente trasportati sul pianeta Marte. Inoltre è ancora da verificare se questi lieviti siano in grado davvero di sopravvivere alle reali condizioni marziane.

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi ieri mattina. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira però di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli viaggiatori provenienti dall'Italia.
1: Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa.
2: L'Aula del Senato ieri ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia.
1: Ex Ilva, un possibile deposito dell'offerta delle imprese dell'acciaio italiane potrebbe arrivare nelle prime settimane di ottobre. Lo si apprende da fonti vicine ai commissari, secondo cui il governo ha più volte ribadito la propria disponibilità a supportare i player interessati allo stabilimento, ma si sottolinea: finché non si palesano le offerte non si potrà parlare di partecipazione dello Stato. Intanto oggi riunione tra governo e sindacati a Palazzo Chigi.
2: La ASAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rossa ad arancione è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3. Sono dunque ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo a Fontanarossa.
1: Lo sport e il calcio con la Coppa Italia. Il Genoa vince contro il Sottinol per 1-0. La Fiorentina batte il Pisa 3-0. Per il volley maschile non si ferma più l'Italia di Fefe De Giorgi, che sconfigge 3-1 alla Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. Gli azzurri, già certi di chiudere almeno secondi, torneranno in campo domani contro la Slovenia.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Settembre, la voglia di stare insieme si accende dal mese. Torna Settembre al Mesino, un mese intero di eventi per tutti.
4: Si parte da fine agosto con due concerti. 28 agosto Pancreas, 29 agosto concerto del pianista pop Davide Locatelli. Domenica 6 settembre Al Mese Gioca, con animazione, giochi e tanto divertimento per grandi e piccini.
3: Venerdì 11 settembre tutti in piazza per il grande concerto dal vivo degli Angeli di Strada, cover band dei Nomadi.
4: E sabato 12 settembre shopping, offerte e occasioni imperdibili tra le vie del paese con la Festa dello Sbaracco.
3: Settembre al Mesino, vivi il nostro territorio. Scopri il programma completo su comune.almese.to.it.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, Full Electric, Hybrid, Plug-in Hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: vi parlo di un viaggio straordinario. Tre licaoni africani o cani selvatici dell'Africa hanno percorso oltre 4.000 km attraverso lo Zambia alla ricerca di compagne e di un nuovo territorio, compiendo quello che gli scienziati ritengono essere il più lungo spostamento mai documentato per un mammifero terrestre africano. Lo studio offre nuove speranze sulla capacità della fauna selvatica di mantenere collegamenti tra popolazioni distanti nonostante l'espansione dell'uomo. Questi tre maschi, appartenenti alla stessa cucciolata, hanno lasciato nel 2025 il Parco Nazionale di Kafue, nell'ovest dello Zambia. In 9 mesi hanno attraversato gran parte del paese fino a raggiungere un'area di conservazione tra i parchi di South Luanga e Lower Zambezi. Il percorso li ha portati a evitare città come Lusaka, Kitwe e Ndola, aggirando le aree densamente popolate e industriali. Secondo i ricercatori, questa scoperta suggerisce che le popolazioni di licaoni dell'Africa orientale e meridionale potrebbero essere più interconnesse di quanto si pensasse finora. Gli autori della ricerca sottolineano poi l'importanza di creare e preservare corridoi ecologici tra parchi e riserve, perché le specie che necessitano di vasti territori come i licaoni e gli elefanti possono continuare a sopravvivere in territori sempre più frammentati da strade, città e anche attività agricole. Quindi davvero un viaggio stupefacente. Adesso però ascoltiamo un messaggio che ci è arrivato.
1: Allora, buongiorno Chiara.
0: Buongiorno Johnny.
1: Di Bob Marley, dedicata a tutti voi di Radio Dora e a tutta la family. Ok? Un buon inizio di giornata a tutti. Ciao ciao.
0: E allora Johnny, un buon inizio di giornata a te. Johnny vuole dedicare anche a tutti i colleghi questa canzone. Ce la ascoltiamo.

Andiamo a scoprire l'oroscopo di oggi. Ariete, la determinazione non ti manca, ma oggi le stelle ti invitano a rallentare leggermente il passo. Sul lavoro potresti ricevere una notizia inaspettata, gestiscila con flessibilità. Toro, una ventata di serenità ti accompagna in questa giornata di metà settembre, il momento ideale per curare i tuoi spazi personali e dedicarti a un hobby che avevi messo in pausa. Ottime intuizioni finanziarie. Gemelli, la tua proverbiale curiosità è alle stelle. Sfrutta questa energia brillante per avviare nuove conversazioni o proporre idee originali. Attento a non disperdere le forze. Cancro, le emozioni oggi sono particolarmente profonde e ricettive. Lasciati guidare dall'intuito, specialmente nelle relazioni personali. Una persona cara potrebbe avere bisogno del tuo sostegno. Leone, il tuo carisma illumina ogni ambiente che frequenti. Oggi potresti essere al centro dell'attenzione in un progetto di gruppo o tra amici. Approfittane per stringere nuove alleanze. Vergine, con il sole nel tuo segno, la concentrazione è al massimo. È la giornata perfetta per mettere ordine, pianificare le prossime settimane e risolvere questioni pratiche in sospeso. Dedica la serata al relax meritato. Il tempo di ascoltare Francesco Gabbani e poi torniamo con l'oroscopo.

0: Torniamo all'oroscopo. Bilancia, l'equilibrio è il tuo superpotere. Oggi ti servirà per mediare in una situazione familiare o lavorativa. Le stelle favoriscono la diplomazia e i nuovi incontri. Lasciati sorprendere da una conoscenza stimolante. Scorpione, la tua intensità emotiva oggi si trasforma in una marcia in più. Senti il bisogno di andare in fondo alle cose senza accontentarti delle apparenze. Sul fronte professionale la tua intuizione ti guiderà verso la scelta giusta. Sagittario, l'energia vitale alta e la voglia di esplorare nuovi orizzonti obiettivo a lungo termine. Capricorno, la concretezza è la tua migliore alleata. Oggi potresti fare importanti passi avanti nella tua carriera o nei tuoi progetti personali, grazie a una gestione impeccabile del tempo. In amore concediti qualche momento di dolcezza. Acquario, la creatività scorre fluida e le tue idee fuori dagli schemi colpiranno nel segno. È una giornata stimolante per collaborare con persone che condividono la tua stessa visione del futuro. Pesci, la sensibilità artistica e l'empatia sono accentuate. Se senti il bisogno di esprimerti, affidati alla scrittura, alla musica o a qualsiasi forma d'arte. Nelle relazioni la tua dolcezza saprà sciogliere tutte le incomprensioni.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo code sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e l'innesso con la sud in direzione Piacenza, tra sito la statale 24 in direzione Aosta. Code anche sulla diramazione per Moncaglieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino, e sulla diramazione per Pinerolo, tra il Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
4: Profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome dal peggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.
5: Direttore, ma qui all'asta quali sono?

0: le promozioni del momento?
1: Ma come non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
0: Ah, e per la cucina?
1: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
0: E per i pagamenti?
1: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
0: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai.

0: Sono le 8 e 35 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura al meteo, dalle ore centrali, primi rovesci e temporali, informazioni su Alpi, Appennini nel pomeriggio e temporali potranno interessare in modo sparso anche le zone di pianura e collina del Piemonte. Resine chimiche nelle acque dello Scrivia dopo l'incidente sulla 7, i materiali fuoriusciti da un tir ribaltato sull'autostrada ieri, illeso il conducente e il traffico è rimasto in tilt con la tratta chiusa per ore. Due aggressioni a personale sanitario a Torino e Tortona. All'ospedale Martini un uomo ha tentato di impadronirsi di una pistola di una guardia giurata. Nell'ospedale Alessandrino è stata arrestata una persona che aveva dato in escandescenza. Escherichia coli nell'acqua, Ponzone stop all'uso alimentare. Un'autobotte è stata portata in piazza a disposizione degli abitanti. Il sindaco Ivaldi, probabilmente la concentrazione di batteri è dipesa dalla siccità dell'estate. E parliamo di nocciole. Nel Cunese la superficie a coltivazione è cresciuta del 63% in 10 anni, passando da 8.000 a 13.000 ettari. Col diretti la sfida è dare stabilità alla produzione. E in chiusura parliamo di calcio. La Conference League, la finale 2028 sarà allo Stadium di Torino. L'impianto della Juventus torna a ospitare un atto conclusivo UEFA dopo l'Europa League 2014, la Nations League 2021 e la Champions femminile 2022, la FIGC, i grandi eventi, un investimento sul futuro dello sport italiano. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato e a risentirci.
2: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
3: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica dei DSA e dell'ADHD.
2: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
4: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

Ritorniamo insieme con la sveglia che suona fino alle 10 qui su Radio Dora. 0122 640 446 il numero da chiamare se invece volete richiedere le vostre canzoni o dedicarle a qualcuno scrivendoci un messaggio. 351 851 6633.

E nel 1999, proprio il 16 di settembre, la rete televisiva olandese Veronica Channel trasmette la prima puntata assoluta di Big Brother. Il programma, capostipite poi del genere reality show, si rivelerà di grandissimo successo in tutto il mondo, inclusa l'Italia, dove debutterà nel 2000 con il nome di Grande Fratello.

E tra poco, poco dopo le news, avremo in collegamento telefonico con noi Nicolas Marzolino per parlare della nuova associazione da lui fondata che si chiama End for Peace. A dopo, vi aspetto.

0: Sono le 9 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In primo piano il conflitto tra Russia e Ucraina che potrebbe allargarsi. Il Dipartimento di Giustizia americano annuncia che i servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. Intanto la Camera dei rappresentanti statunitense apre la strada al voto finale sul disegno di legge che inasprisce le sanzioni contro Mosca e conferisce al presidente Trump nuovi poteri tariffari nei confronti dei paesi che acquistano energia russa.
1: Gli Houthi hanno smentito di aver lanciato un drone contro la città santa della Mecca, definendo una menzogna l'accusa mossa dalla coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita. È stata superata una linea rossa, ha avvertito Riyadh, sottolineando che adotterà le misure necessarie contro i ribelli yemeniti. Intanto la Camera USA ha approvato un provvedimento che impone a Trump di mettere fine alla guerra in Iran o di richiedere l'autorizzazione del Congresso.
2: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, fa sapere il Viminale. Il ministro degli Esteri italiani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira invece di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
1: Il governo di Giorgia Meloni è al lavoro sul dossier ex Ilva. Palazzo Chigi oggi in programma primo un incontro tra esecutivo e sindacati metalmeccanici. Poi nel pomeriggio una riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare un decreto con nuove misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Intanto, dopo la conferma dei giudici milanesi per lo stop dell'area a caldo entro la fine di ottobre, le procedure di spegnimento dell'acciaieria di Taranto potrebbero essere avviate oggi stesso.
2: L'Aula del Senato ieri ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Protesta delle opposizioni.
1: Lo sport con gli europei di volley. L'Italia sconfigge per 3-1 la Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. Gli azzurri torneranno in campo domani contro la Slovenia, ma intanto sentiamo il commento post partita del CT Fefe De Giorgi ai microfoni di Sky Sport.
3: Noi dobbiamo pensare che ci stiamo avvicinando alla fase delle partite dentro fuori e quindi dobbiamo stare molto focalizzati come oggi sul gioco, sulla qualità, sulla capacità di superare difficoltà, di cambiare le cose. Questo devo dire che i ragazzi su questo sono veramente speciali, nel senso che si aiutano molto. Hanno la forza anche morale per farlo, caratteriale, hanno degli ottimi legami tra di loro e quindi questo chiaramente aiuta.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: San Michele, con gusto di Meliga, la festa continua. Una festa di dolcezza, tradizione e amicizia per la 19ª edizione. Dal 16 al 20 settembre tanti eventi culturali, sportivi e gastronomici. E nel weekend, gran finale. Mercoledì 16 alle ore 21 la serata di apertura con la storia e le tradizioni locali. Giovedì 17 la Meliga Run, corsa podistica per le vie del paese. Sabato 19 dalle 16 giochi e animazioni per i più piccoli, visite al planetario e al museo, mostra di pittura, aperitivi e street food in piazza dalle 18. Alle 21 concerto con i Soundtrack Band. Domenica 20 dalle ore 10 festa del Panad Melia. Mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazione per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campo e attività medievali, sgranatura della Meliga, concorso per il miglior Panad Melia e polentata in piazza. Fino a domenica 20 a Chiusa San Michele. Gusto di Meliga. Tutto il gusto di vivere la Valsusa.
5: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
6: così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: E siamo pronti, abbiamo al telefono con noi Nicolas Marzolino. Ciao Nicolas.
10: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
9: Buongiorno, ben ritrovato, sono proprio contenta di averti con noi oggi.
10: Anch'io.
9: Allora, parliamo subito di questo nuovo progetto che hai pensato, Hand for Peace. Nasce ufficialmente, ti chiedo subito che cos'è questa associazione, qual è l'idea che sta alla base di questo tuo nuovo progetto?
10: Allora, Hand for Peace è un'associazione no profit, un'associazione di promozione sociale, ed è nata dopo tanti anni che ho lavorato per organizzazioni, associazioni che si occupano di sostegno alle vittime civili delle guerre, di divulgazione dei valori della pace, di aiuti umanitari, e mi sono detto, anzi parlo il plurale, ci siamo detti, vogliamo fare di più, un po' di esperienza è stata acquisita, vogliamo fare qualcosa che sia davvero in sintonia con i nostri valori, con i nostri ideali, e allora tre ragazzi, io, Lorenzo e Andrea, abbiamo deciso di buttiamoci in questa esperienza. È nata sulla base del primo progetto, che ne abbiamo già parlato qualche mese fa insieme, della costruzione di una protesi bionica da consegnare come aiuto umanitario a chi a causa della guerra ha perso un arto, ma in realtà ci stiamo già occupando di numerosi ambiti, di numerosi progetti.
9: Ecco, molto molto bella questa tua idea, tu hai detto che appunto non sei da solo perché hai scelto di fondare questa associazione insieme a loro, ti chiedo, secondo te quanto è importante fare squadra per trasformare un'idea di pace e di solidarietà in qualcosa di concreto? Che ruolo avranno le persone che hanno deciso di affiancarti?
10: Ma guarda, io credo davvero tanto nella necessità oggi di dover fare squadra, di dover far rete. Si parla tanto di cooperazione, no? Anche cooperazione internazionale,
9: sì.
10: Però in realtà quello che io vedo nel mondo, nelle attività, anche nel mondo del terzo settore, nelle organizzazioni umanitarie, c'è tanta competitività, e se ci si fa le scarpe a vicenda non si va da nessuna parte. I fondi ormai sono anche, diciamo, irrisori, perché la direzione della finanza va verso il mondo bellico, ahimè, e quindi bisogna davvero sostenersi e aiutarci a vicenda. E Hand for Peace, oltre noi tre fondatori, ci sono tanti amici e parenti che stanno dando una grande mano e altre persone che si stanno avvicinando, perché a me quello che piacerebbe che fosse questa associazione è che sia davvero uno spazio dove le persone possano donarsi. Sì, sicuramente c'è sempre bisogno di denaro, di raccogliere fondi, ma che le persone possano proprio donare il proprio tempo e i propri talenti, le proprie competenze, perché quello che ho notato negli anni è che c'è molta gente che vorrebbe davvero dare una mano, fare qualcosa. Non è importante chi siano le vittime delle guerre, la povertà, la fame, le malattie, la malnutrizione, ma c'è tanta gente che vorrebbe dare una mano, ma se non hai una struttura, se non hai diciamo anche una sorta di guida, è difficile attivarsi in questo mondo così, così complesso, così intricato, e quindi mi piacerebbe davvero che le persone possano trovarsi a loro agio, trovare il proprio spazio per fare del servizio, per dare una mano.
9: Ecco, quali saranno le prime iniziative che vorrete mettere in campo?
10: Ma allora, l'associazione è stata fondata due mesi fa e faremo la festa di inaugurazione questa domenica, ma non lo so, siamo entrati in quel flusso che accadono cose, no?
9: Sì.
10: Le persone ci chiedono, stiamo cercando di attivarci già su progetti, quindi neanche siamo nati quasi.
9: Già siete in piena attività.
10: È una fortuna questo, devo dire. E vabbè, noi continueremo a portare avanti il progetto della protesi, perché quella è una cosa davvero davvero importante, e però abbiamo già attivato, ci stiamo preparando per i progetti nelle scuole, quindi fare comunque divulgazione di valori della pace, educazione al rischio e al rinvenimento degli ordini bellici nelle scuole, quindi per i prossimi anni scolastici. Stiamo collaborando con l'associazione che in Palestina si occupa di tutelare le persone non vedenti, ipovedenti, disabili, cercando di dargli delle forniture di ausili, perché là la situazione è abbastanza grave e non riescono neanche a reperire, per farti un esempio, i bastoni per i ciechi, o ad esempio delle forme geometriche per insegnare ai bambini non vedenti alla geometria a scuola, no? Le tabelle per scrivere in braille, tante piccole cose così. Allora ci stiamo organizzando per raccogliere questi fondi e poter portare poi questi oggetti dove necessario.
9: Certo.
10: Stiamo seguendo in collaborazione con la Croce Rossa di Torino dei ragazzi feriti provenienti dalla Striscia di Gaza, con dei piccoli progetti di supporto diciamo così psicosociale, anche se non è mai facile aiutare delle persone gravemente ferite. E così stanno nascendo tante cose, le persone stanno contattando, noi non sappiamo se saremo in grado di fare tutto, ma già che ci siamo buttati in questa nuova avventura, ecco, non ci manca l'intraprendenza e il coraggio di provare almeno ad affrontare le difficoltà che ci vengono proposte.
9: Assolutamente, assolutamente. Allora, tu dicevi che questa associazione verrà presentata questa domenica 20 settembre a Novalesa, vero?
10: Sì, a Novalesa, strada antica Santa Maria numero 16, dove è la sede dell'associazione. È un bellissimo posto con un paesaggio bucolico a Novalesa, sperando che il tempo sia bello e sperando che ci sia tanta gente per fare una bella festa tutti insieme. Sarà una giornata di festa, sicuramente. Bene. Ci sarà una chiacchierata iniziale, i saluti istituzionali, tutto quello che vuoi, ma sarà poi una festa per gioire insieme, ecco.
9: Ecco, quindi nel concreto le persone che vogliono avvicinarsi a voi, rendersi utili, come dici tu, ci sono tante persone che vorrebbero fare qualcosa, ma se non hanno la struttura, l'associazione che le può sostenere, non possono mettere in pratica questa loro voglia, questo loro desiderio. Come possono avvicinarsi a voi? Che cosa possono fare nel concreto? E come possono anche reperire informazioni in merito a questo?
10: Ok, allora, proprio da alcuni giorni siamo riusciti a lanciare anche online il sito internet, quindi handforpeace.com, si trova il sito internet, ci sono i nostri contatti, e stessa cosa ci trovate sulle pagine social Facebook e Instagram, sempre con il nome Hand for Peace.
9: Bene, benissimo. E noi ricordiamo ancora l'appuntamento di domenica, a che ora inizia il tutto?
10: Sarà alle 16.
9: Perfetto. Io, Nicolas, davvero ti ringrazio. È bello sapere che ci sono persone come te, come voi, che hanno questi grandi sogni e che hanno ancora voglia di non vivere in un mondo che ormai è diventato molto individualista, ma di stare a contatto con le persone e di aiutarle in modo concreto.
10: Io ringrazio te, ringrazio tutti voi della radio, perché ci aiutate anche a divulgare questo, ed è molto importante anche non solo fare le cose, ma farle sapere.
9: Assolutamente sì. Grazie Nicolas, e buon lavoro, buon tutto.
10: Grazie.
9: Un abbraccio.
10: Ciao.
9: A te, ciao.

0: muoversi in Piemonte. Un buon mercoledì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Corso Regina Margherita e Broere in direzione Piacenza e tra Site e Pienezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla diramazione per Pinerolo, dove il traffico è rallentato tra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino, mentre sulla diramazione per Moncalieri si viaggia a rilento tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Domenica 20 settembre la magia di Exilles Città torna ad animare il borgo di Exilles. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e di lavoro. Botteghe, ambientazioni e performance vi trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900 alla scoperta di un piccolo borgo di montagna e delle sue tradizioni. Partecipate alla cerimonia del mattino con la lettura del Regio Decreto e l'aperitivo d'onore. Curiosate e fate acquisti nelle botteghe storiche. Concedetevi una sosta all'osteria della chiesa, lanciatevi in un ballo d'antan e poi lasciatevi trasportare dai racconti degli oltre 60 figuranti in abiti d'epoca, i veri protagonisti di questa giornata. Il 20 settembre Exilles vi aspetta per fare un viaggio nel tempo. Per ulteriori informazioni www.exilescittà.it. La manifestazione è organizzata dalla Proloco di Exilles con la collaborazione del Comune di Exilles.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

E allora siamo pronti ancora per andare al 1908. Il 16 di settembre veniva fondata la General Motors, marchio mondiale dell'industria automobilistica, dalle mitiche Chevrolet alle lussuose Cadillac. Le sue auto hanno scritto un pezzo importantissimo di storia dell'America del Novecento. La società vide la luce nello stesso anno in cui la Ford, destinata a recitare il ruolo di storica rivale, annunciò il modello T. Il 1908, il 16 settembre di quell'anno, William Crapo Duran, astuto venditore di auto con un passato da operaio, riunì nella General Motors Company tutte le piccole fabbriche d'auto acquisite sul territorio degli Stati Uniti, dislocando la sede a Detroit. Proprietaria di marchi di successo quali Opel e Daewoo, la GM staziona ai vertici delle classifiche per auto vendute nel mondo. Nel 2016 si è confermata terza dietro alla tedesca Volkswagen e alla giapponese Toyota.

Heidi aveva ragione, lo ha dimostrato anche uno studio accademico, ve lo racconto. Nel 2024 Oliver Salas Herrera dell'Università di Cadiz ha pubblicato uno studio dedicato proprio ad Heidi. Ha analizzato i 52 episodi della serie studiandone la narrazione, le immagini e le ambientazioni per capire come viene rappresentato il rapporto tra la natura e il benessere. Heidi guarda il vento tra gli alberi ed è felice nell'episodio 1. Lo studio parte da un'idea molto semplice: in Heidi i luoghi non fanno solo da sfondo ma sono coprotagonisti. Sulle Alpi Heidi vive all'aperto, corre nei prati, guarda gli alberi, passa gran parte del suo tempo immersa nella natura ed è proprio lì che viene raffigurata felice, energica e in salute. Il paesaggio di ambientazione apre il primo episodio. Sulla montagna Heidi e il nonno vivono in modo quasi autosufficiente, latte e formaggio arrivano dalle capre e gran parte di quello che serve viene prodotto direttamente lì. Un modo di vivere che oggi chiameremmo sostenibile, con poco spreco e un rapporto diretto con la terra e le stagioni. A un certo punto che cosa succede? Che Heidi deve lasciare le Alpi e trasferirsi a Francoforte. Il cambiamento è davvero radicale: dalla montagna, dagli animali, dalla vita all'aperto, passa una grande casa in città dove trascorre quasi tutto il tempo al chiuso, un po' in gabbia. Ed è proprio qui che, secondo lo studio, il suo benessere comincia un po' a vacillare, a trasformarsi in malessere. In città Heidi diventa sempre più triste, nostalgica delle montagne, la situazione peggiora fino a quando comincia ad ammalarsi. Il medico che la visita arriva a una conclusione molto semplice: l'unica medicina che può guarire Heidi è tornare in mezzo alla natura. E lo studio interpreta questo passaggio come uno dei momenti più evidenti in cui la serie collega la salute di Heidi all'ambiente in cui vive. Appena Heidi torna sulle Alpi, immersa di nuovo nella sua natura, nella sua vita all'aperto, il suo stato ovviamente migliora. La serie utilizza immagini, ritmo e narrazione per far percepire la natura non come un semplice sfondo ma come un paesaggio terapeutico. Per gli studiosi Heidi anticipava così un'idea che oggi viene sostenuta da molta ricerca scientifica: il contatto con la natura può avere effetti davvero positivi sul benessere fisico e psicologico. Heidi stessa dice: se ti siedi in mezzo ai fiori non vorresti più alzarti, quassù nessuno è triste.

0: Sono le 9:35.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Un promontorio di alta pressione caratterizza il tempo di questo inizio settimana, favorendo condizioni in gran parte soleggiate. In seguito a una perturbazione associata a una saccatura depressionaria atlantica, transiterà sul nord-ovest, determinando un aumento della nuvolosità e il passaggio di rovesci e temporali, soprattutto tra pomeriggio e sera. Il fronte si allontanerà, ma permarrà sul nord-ovest una circolazione di aria più fresca e umida in quota. Ne conseguiranno condizioni più variabili, con alternanza di schiarite annuvolamenti e ancora occasioni per locali rovesci. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo tra la notte e la prima parte del mattino, con nuvolosità più estesa su pianure e colline piemontesi fino ai primi tratti vallivi, con ampie schiarite e velature sull'interno delle valli cuneesi, torinesi e della Valle d'Aosta. Nel corso della mattinata schiarite anche sulle pianure. Dal pomeriggio nuvolosità in aumento sui settori montani tra cuneese, torinese, Valle d'Aosta, biellese, sesi e verbano, in successiva estensione alle pianure soprattutto a nord del Po e in tarda serata anche ai settori a sud del Po. Precipitazioni nel pomeriggio con tendenza a piovaschi e rovesci sparsi su zone montane torinesi, valdostane, della Valsesia e dell'Ossola, con primi locali temporali in estensione alla zona del Lago Maggiore. In serata passaggio di rovesci e temporali sparsi e veloci tra torinese e Valle d'Aosta, più estesi e localmente intensi tra biellese, verbano, novarese e vercellese fino al basso Monferrato. Sul cuneese rovesci più isolati e a carattere sparso. Quota neve in calo da 3.500 a 2.800-3.000 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 13-17 gradi, massime in lieve calo sui 21-25 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino con nuvolosità ancora estesa a sud del Po, tra Cuneese, Astigiano, Alessandrino e parte del Torinese, fino alle colline del Po. Ampie schiarite a nord del Po sulle valli torinesi, sul Canavese, sul nord del Piemonte e sulla Valle d'Aosta, salvo addensamenti sui settori alpini di confine. In giornata in gran parte soleggiato o poco nuvoloso, con addensamenti sulle zone collinari e più compatti sui pendii montani piemontesi e sui settori alpini di confine della Valle d'Aosta. In serata, nuovo aumento della nuvolosità tra Torinese, biellese e nord Piemonte. Precipitazioni nel corso della notte con rovesci e locali temporali in prevalenza sui settori orientali tra novarese, vercellese, astigiano e alessandrino. In diradamento altrove. Locali rovesci anche sul cuneese e a carattere sparso sul torinese. In mattinata residui rovesci sparsi sul basso Piemonte tra cuneese, astigiano e alessandrino. In giornata locali rovesci sulle zone montane cuneesi, torinesi, biellesi e della bassa Valle d'Aosta e a carattere sparso su basso Piemonte. In serata nuovamente possibili rovesci o temporali sparsi su pianure e colline piemontesi, tra cuneese, torinese, astigiano, alessandrino, vercellese e novarese. Quota neve sui 2.700-3.000 metri. Temperature minime in calo sugli 11-15 gradi, massime in calo sui 17-22 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo al mattino irregolarmente nuvoloso o nuvoloso su pianure, colline e primi tratti vallivi piemontesi, con ampie schiarite sull'interno delle valli cuneesi e torinesi e della Valle d'Aosta, dove il cielo sarà più velato. Nel corso della giornata schiarite anche su pianure e colline, con passaggio a condizioni più soleggiate e addensamenti sparsi soprattutto sui pendii montani. In serata ampie schiarite con cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni tra la notte e il primo mattino, con ancora locali rovesci in prevalenza tra vercellese e novarese e il Lago Maggiore. In giornata locali rovesci o temporali sulle zone montane torinesi, biellesi, della Valle Sesia e del Cuneese, localmente anche sulle pianure cuneesi. Quota neve sui 2.700-3.000 metri. Temperature minime in lieve calo sui 10-15 gradi, massime in lieve calo sui 17-21 gradi.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
5: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

E allora altre due cose curiose che accadono proprio oggi. Nel 1949 viene pubblicato il primo episodio del cartone animato con protagonisti Willy il Coyote e Beep Beep, l'imprendibile Roadrunner. Dura quasi 7 minuti e ha per titolo Fast and Furious, che in italiano assumerà il titolo di Lavato e Stirato. Altra cosa che accade proprio quest'oggi, va al 1963, viene pubblicato anche negli Stati Uniti un singolo dei Beatles uscito 3 settimane prima nel Regno Unito in vetta alla classifica da 2 giorni. Ce l'ascoltiamo.

0: E Sonia, buongiorno.
1: Buongiorno, eccoci qua. Buongiorno Chiara.
0: Eccoci qui pronte a fare lo switch, ecco, chiamiamo ogni tanto. Switchiamo e dalla sveglia switchiamo al collage.
1: È così.
0: Bene, bene, tu sei pronta?
1: Come sempre.
0: Perfetto, allora ti cedo il microfono, io torno domani mattina con la sveglia. Un buon mercoledì a tutti. Ciao.
1: Grazie. A tra poco, ciao.

0: Sono le 10 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con la Serie A che prepara la quinta giornata in programma nel weekend, la Coppa Italia a prendersi la scena con le partite dei sedicesimi. Tutto secondo pronostico dunque, con Genoa e Fiorentina che vanno a completare il quadro degli ottavi dove affronteranno Inter e Napoli. La squadra di De Rossi ha faticato contro il Südtirol vincendo 1-0 grazie a un gol di Vasquez. Quella di Vanoli ha avuto la meglio invece sul Pisa 3-0 con le reti segnate da Pellegrino, Gnonto e Pedro Gonçalves. Oggi l'esordio in Europa League del Milan che affronta il Benfica. Cambio intanto in casa Bologna con l'esonero annunciato di Domenico Tedesco e ritorno in panchina di Raffaele Palladino. Il Bologna ha iniziato a rilento il campionato con un solo punto raccolto e 3 sconfitte nelle prime 4 giornate. Ora per Palladino, che ha trovato l'accordo con l'Atalanta per la risoluzione del contratto, è pronto un triennale. In Serie A già guidato Monza e Fiorentina prima dell'esperienza a Bergamo, chiusa al 7° posto. Italia del volley maschile batte 3-1 la Cechia e conquista la 4ª vittoria su altrettante partite degli europei, 23-25, 25-16, 25-20 e 25-20 parziali in favore degli azzurri, bravi a reagire dopo aver perso il primo set. L'Italia, già certa di chiudere almeno seconda, tornerà in campo domani contro la Slovenia per conquistare il 1° posto del girone. Dopo la lunga pausa estiva, il basket italiano torna protagonista mettendo in palio il 1° trofeo della stagione. I 2 giorni del prossimo weekend sono infatti dedicati alla Supercoppa italiana in programma alla Nova Arena di Tortona. Per la prima volta quest'anno le migliori squadre del panorama nazionale si sfideranno nella Final Four per aggiudicarsi il titolo conquistato nel 2025 dall'Olimpia Milano. Il format prevede 2 semifinali con la vincente del campionato che sfiderà la meglio squadra piazzata della passata stagione. Sarà quindi subito il turno di una grande classica del basket italiano, Olimpia Milano contro Virtus Bologna. Il ciclismo: Felix Gall lascia la Decathlon e correrà con la Lidl Trek dalla prossima stagione. Il 28enne austriaco, quest'anno secondo il Giro d'Italia e terzo nella Vuelta, ha firmato un contratto fino al 2029. Con lui passa nella formazione tedesca anche il connazionale Gregor Mühlberger, 32 anni, con un accordo invece biennale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
0: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a 1 mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
2: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora, in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno, in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: Piemonte, ci siamo, iniziamo con il collage.

E ci siamo, allora felice mercoledì a tutti quanti, il collage inizia, buongiorno family, oggi è il 16 di settembre, abbiamo scollinato, ragazzi sta arrivando Halloween. No, non voglio mettervi l'ansia, figurati. È che effettivamente, cioè, già ieri abbiamo fatto un giro, c'erano tutte le cose di Halloween, è vero o no? Tra le altre cose, ormai, cioè, alcune cose perdono quasi stagionalità. Nel mio caso io avevo la zucca già appesa alla borsa praticamente da agosto, ma non solo. Ad agosto noi, prima di partire poi per le nostre vacanze, abbiamo trovato il panettone estivo. Cioè, dico, vabbè, ma anche d'estate il panettone. Non abbiamo avanzato qualcuno da Natale, sei sicuro? Ho detto io a Fabrizio, no, voglio il panettone estivo. Io mi sono opposta, ho detto mi rifiuto, no, scusami, è ad agosto il panettone, no, e invece niente, tanto solo doveva mangiare lui, io mica lo mangiavo, e quindi alla fine se l'è preso, si è fatto colazione tutte le nostre vacanze col panettone estivo, dice, era buono, detto, ma non è uguale a quello di Natale, sì, però c'è scritto estivo, e allora capito. Va bene, dai, allora, no, io sono già in trip, già entro un po' nel mood Halloween, lo sapete che ognuno ha le proprie fisse, io ne ho poche, ma sane quelle, tra queste c'è anche Halloween. Va bene, dai, allora, non mettiamo musica di Halloween oggi, assolutamente, quello sarà riservato poi per tutta la settimana, quindi musica cattiva a palla. Poi per la settimana di Halloween, per adesso no, godiamoci ancora qualche scia un pochino più estiva e intanto ricordiamo i nostri contatti, 0122 64 0446 il telefono fisso al quale chiamare, 351 851 6633 questo il numero WhatsApp, inviate il vostro messaggio di testo oppure perché no un bel vocale, richiedete la canzone che volete ascoltare, fate una dedica, chiacchierate insieme a noi, fateci sapere che fate parte della grande family di Radio Dora, perché si sa che su Radio Dora suona la musica giusta ad ogni ora. Sonia Carella con voi per le prossime tre ore.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo che il traforo del Monte Bianco verrà chiuso questa sera dalle 22 fino alle 6 di domani mattina per lavori di manutenzione. Ci occupiamo poi della provincia di Vercelli. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 3 nel comune di Saluggia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 e alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
4: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani.
5: E vedi che anche Rodolfo lo dice, che in giro è già pieno di zucche, di cose, anche di eventi poi legati, diciamo ad Halloween, alla raccolta delle zucche proprio qua in Piemonte, vicino a noi, insomma. Allora, Rodolfuccio caro, dice: beh, ho visto già creazioni con zucche in giro. Ciao Sonia, buon mattino a tutti quanti. Posso ascoltare la Giornata Nini con ogni tanto? Deduco che tu sia una fans di Halloween. Sì, deduci bene. Io ho tutta la macchina, diciamo, decorata in stile Halloween, senza esagerare, è una pacchianata. Però è tutto l'anno. Chi è che mi ha riparato la macchina, che in questo momento è anche in ascolto perché so che fanno parte della family, lo sa, perché ogni volta ha messo mano nella mia macchina, hanno visto Jack, hanno visto, cioè, vari personaggini, Mercoledì, la manina della famiglia Adams, cioè la zucchetta così di peluscetto, quindi... Un saluto a voi cari ragazzi che siete riusciti a fare miracoli sulla mia macchina, sulla mia auto, va bene. Comunque, allora, dice: dai, un bel momento dark del fine anno. Ok, poi se vogliamo fare un momento dark, ragazzi, avete solo da chiedere, che qua andiamo così un po' a scavare in fondo alla regia, qualcosa troviamo, Va bene, allora, Gianna Nannini con ogni tanto ce l'ascoltiamo. Grazie Rodolfo per la tua richiesta.

Ciao Sonia DJ, è così che ci saluta Manu. Buongiorno a te, vorrei ascoltare Just Like dedicato alla family. Grazie, allora arriva John Lennon per te e per tutta la family. Ciao Manu.

0: Sono le 10 e 35 minuti.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Il commesso violentatore della tredicenne nel mini market deve andare in carcere. Ordine del riesame, accolta la richiesta della procura. Poco prima della ragazzina, un'altra donna aveva subito la stessa aggressione sessuale nel negozio in Borgo Vittoria. Una telecamera di sicurezza aveva ripreso tutto. Il nuovo ospedale di Alessandria, 14 adesioni al bando di gara, ora la commissione, il bando per l'affidamento del progetto di fattibilità tecnico-economica pubblicato il 19 giugno, il DG Alpe, una risposta rilevante. Infermieri, svolta all'Università di Torino, per la prima volta più candidati che posti al corso di laurea in infermieristica. I dati delle preiscrizioni: 869 domande per 745 disponibilità. Crescono anche le lauree specialistiche, il Piemonte in carenza di personale può così sperare in una svolta. Andiamo nel Verbano, detriti dal Monte Rosa, al via lo svuotamento del lago in Valle Anzasca, limo e sabbie trascinati da forti piogge di fine agosto hanno ostruito gli scarichi della diga di Ceppo Morelli, si comincia il 21 settembre. Inaugurato ieri nella zona industriale di Vercelli uno degli impianti fotovoltaici più grandi del Piemonte, 43.000 metri quadrati, installati dalla società Nova EG, società vercellese controllata da Novacop. Produzione stimata di 5.000 megawattora all'anno, costo 3 milioni di euro. In chiusura agli eventi, Alessandria torna a capitale della chitarra classica, al via il 58esimo concorso internazionale Michele Pittaluga, si parte lunedì 21 settembre. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato e al prossimo appuntamento.

0: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
1: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
2: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
1: Ah, quindi più qualità, più scelta.
2: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
3: Pasta del mobile!
4: Geniale, vero?

mercoledì stiamo mettendo un po' di musica epica, è vero o no? Vabbè, va così. Sta di fatto che comunque, ragazzi miei, qua c'è qualcosa di super epico dal quale non si torna più indietro, se vogliamo dire. Quindi mettiamo praticamente un, come dire, un piccolo segno in quest'epoca, perché è accaduto qualcosa che insomma già si immaginava potesse accadere. Ha dei precedenti, però a sto giro. Cos'è successo? È successo che 3700 agenti di OpenAI hanno discusso su un forum pubblico, tra le altre cose, proprio per settimane, e cercando così, facendo un po' meeting, facendo un po' così di riunione tra tutti quanti, per cercare il metodo migliore per, tra virgolette, evadere dagli ambienti di contenimento in cui erano stati confinati. Che vuol dire? Allora, andiamo con calma. Intanto c'è questa ricercatrice in materia di sicurezza dell'intelligenza artificiale che si chiama Ajeya Kotra, che dice: bene, questo è un momento da cui non si torna indietro. L'ha riassunto proprio così quanto è successo proprio rispetto a questo episodio degli agenti di OpenAI, che pur di raggiungere il loro obiettivo non si sono fatti scrupoli ad hackerare, mentire ed evadere dai loro ambienti di controllo. Allora, il problema più grave è che queste azioni sono passate poi inosservate per giorni, tra virgolette, sì, inosservate nel senso un po', comunque sta di fatto che è successo in due casi distinti. Migliaia di questi agenti, che potevano solo, tra virgolette, leggere internet senza interagirci, hanno sfruttato delle vulnerabilità presenti in rete per discutere su come evadere dai loro ambienti ristretti, da questi paletti che gli erano stati dati, no? Come passare inosservati, ad esempio, come diventare uno sciame, come hackerare un'azienda e come fingersi un moderatore per sembrare un umano in rete e non un AI. La senti la spina nel fianco? È già entrata. Quindi i progettisti delle intelligenze artificiali forniscono delle istruzioni chiare ai loro agenti in fase di test, perché devono mettere proprio alla prova i loro limiti in situazioni ben precise. Le cosiddette sandbox, cioè gli ambienti digitali in cui operano queste AI, hanno dei limiti molto chiari, per esempio l'impossibilità di scrivere sul web. Durante poi uno di questi due incidenti analizzati proprio dai ricercatori, 3700 agenti, due o tre, 3700, non solo hanno infranto le regole, anche se gli sono state date, diciamo, appunto delle regole, ma hanno poi usato una poco conosciuta wiki tedesca per scambiarsi più di 18.000 messaggi, cioè sono andati a trovarsi, diciamo, alla scappatoia e nei meandri, nei sotterranei così delle chat, delle cose del web, con dei suggerimenti su come aggirare proprio i loro limiti e creando un vero e proprio forum di consigli e strategie per non venire individuati e non far scattare gli allarmi di chi li stava tenendo d'occhio, tant'è che per giorni nessuno si è defilati. Quindi i ricercatori insomma dicono: queste AI hanno collaborato per scambiarsi risorse, esplorare il proprio ambiente e aggirare le restrizioni dei loro creatori. Hanno poi aggiunto dicendo: la nostra ipotesi più probabile su quanto accaduto è che gli agenti di OpenAI, diciamo, a questi agenti sia stato assegnato un compito che richiedeva la consultazione del web. Poi, nell'ambito dell'incarico, avevano la possibilità di leggere contenuti su internet, ma non di scriverli. Poi hanno trovato il modo di sfruttare l'accesso in sola lettura per scrivere informazioni su una semi sconosciuta wiki tedesca. Quindi gli agenti hanno utilizzato questa wiki per scambiarsi informazioni, principalmente per riuscire poi a portare a termine il compito. Chiedevano risposte, mettevano in comune i risultati e condividevano tecniche per aggirare le restrizioni.
Ciò ha permesso loro di sfruttare il lavoro degli altri per barare nell'esecuzione del compito. Allora, questo non è un fenomeno isolato, era successo tantissimo tempo fa, parliamo tipo di 3 anni fa già, no? Un episodio già subito, come era stato sdoganato un po' tutta le AI e varie cose. Sì, 2 o 3 anni fa, sempre con OpenAI mi pare, non è che cadesse molto lontano come cosa, però vabbè, una vale l'altra, diciamo così. E sta di fatto che comunque sì, l'intelligenza artificiale ti può mentire, ma perché? Perché comunque in qualche maniera, cioè, la stiamo creando, non in qualche maniera, è l'unica maniera in cui siamo capaci, e la stiamo creando a nostra immagine e somiglianza. È ovvio che è fetente, cioè siamo fetenti noi, è fetente pure lei, no? E quindi diciamo che poi cioè alcuni comportamenti che normalmente potrebbero, diciamo, no, alcune dinamiche che si potrebbero così insinuare proprio all'interno di un gruppo di lavoro di esseri umani, ecco che anche negli agenti AI emerge questo fatto, nonostante comunque tutti i limiti, le regole, perché si sa, anche noi umani le regole le facciamo, le infrangiamo.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Sale il bilancio delle vittime, al momento 12, del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse. A riferirlo è la Protezione Civile Palestinese, citata da Al Jazeera. L'edificio, che ospitava circa 70 sfollati, aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani.
2: È un'Europa della quale andare fieri, quella descritta dalla Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione da Strasburgo. Sull'intelligenza artificiale ha poi anticipato che ci sarà un dibattito coi principali laboratori. Mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore. Von der Leyen annuncia anche che arriverà un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
3: Intanto ieri l'Italia ha prorogato di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
2: Le indagini proseguono a ritmo serrato per fare chiarezza su quanto avvenuto lunedì scorso a Roma lungo via della Giuliana nella centrale Rione Prati. A rimanere ferita un braccio da un proiettile sparato presumibilmente con un'arma ad aria compressa la giornalista e scrittrice Cristina Stillitano. Quello di lunedì però potrebbe non essere un episodio isolato. Secondo quanto ricostruisce il Messaggero, nei giorni precedenti altre 6 persone, 4 donne e 2 uomini, sarebbero state prese di mira nella stessa zona.
3: Carburanti in vista della scadenza per domani del taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato nel pomeriggio di oggi, potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo, mentre si allontana l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
2: Il calcio, cambio di panchina nel Bologna, domenica Tedesco ha chiuso la sua avventura in rosso-blu. Poco fa il comunicato del club che conferma l'esonero dell'allenatore e contestualmente l'ingaggio di Raffaele Palladino, che questa mattina dirigerà l'allenamento della squadra in vista del prossimo match contro il Torino, dopo aver firmato un contratto fino al giugno 2029. Palladino ieri aveva definito la risoluzione con l'Atalanta.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
4: Big Rent Noleggio, il noleggio facile e professionale. Con Big Rent Noleggio niente è impossibile. Puoi scegliere tra piattaforme autocarrate e cingolate, piattaforme a forbice, escavatori, generatori, furgoni, camion, pick-up, furgoni trasporto persone e tutte le attrezzature che ti aiuteranno a centrare i tuoi obiettivi. Vieni a trovarci.
5: E siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana, in via 25 Aprile 5.
4: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
6: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
7: Domenica 20 settembre la magia di Exilles Città torna ad animare il borgo di Exilles. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e di lavoro. Botteghe, ambientazioni e performance vi trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900 alla scoperta di un piccolo borgo di montagna e delle sue tradizioni. Partecipate alla cerimonia del mattino con la lettura del Regio Decreto e l'aperitivo d'onore. Curiosate e fate acquisti nelle botteghe storiche. Concedetevi una sosta all'osteria della chiesa. Lanciatevi in un ballo d'antan e poi lasciatevi trasportare dai racconti degli oltre 60 figuranti in abiti d'epoca, i veri protagonisti di questa giornata. Il 20 settembre Exilles vi aspetta per fare un viaggio nel tempo. Per ulteriori informazioni www.exilescittà.it. La manifestazione è organizzata dalla Proloco di Exilles con la collaborazione del Comune di Exilles.

I Garbage, così che apriamo la seconda parte del collage. Cara Family, Sonia Carella con voi fino alle ore 13, così come tutti i giorni in settimana. Il collage in diretta qua su Radio Dora dalle 10 alle 13. E allora ricordiamo i nostri contatti: 0122 64 04 46, il telefono al quale chiamare, oppure abbiamo il numero WhatsApp 351 851 66 33 al quale inviare il vostro messaggio proprio per richiedere la canzone che volete ascoltare o che volete dedicare, ovviamente. E dunque ricordiamo anche che Radio Dora è possibile sentirla in tutta la regione Piemonte sul canale DAB 12B, sul Piemonte occidentale in FM, come state facendo, ma perché no su tutto il territorio nazionale, ma anche oltre, grazie al sito radiodora.it, cliccando Radio Dora Live, ascoltandoci in streaming, ovviamente. Ottimo strumento soprattutto se magari stai lavorando al computer, sei in azienda, roba del genere, insomma, e ovviamente restare insieme a noi sempre H24. Abbiamo la richiesta di Monica. Monica vorrebbe ascoltare Biagio Antonacci con Iris. Ce l'ascoltiamo subito.

Eh sì, siamo sempre un po' telepatici qua, devo dire. Perché Emanuela mi scrive: beh, ogni volta, cioè, stavo pensando appunto di chiederti Iris dei Goo Goo Dolls, e parte Iris invece di Biagio Antonacci. È vero, siamo così. Io ho detto: guarda, capita, perché siamo tipo uno stormo in volo e tra di noi comunichiamo in maniera così, in modi impercettibili, no? È vero o no? Lo stormo del collage. Va bene, allora, però aspetta, prima di ascoltare i Goo Goo Dolls avevo in scaletta appunto la richiesta di Mara. Poi Emanuela, lanciamo anche la tua canzone. Mara che ci scrive: vuole ascoltare Enrico Nigiotti ogni volta che non so volare. Vedi, a proposito di stormo, no Enrico, vola con noi lo stormo del collage. Ciao Mara.

Non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

Ed eccoci qua pronti proprio per ascoltare la richiesta della nostra amica Manuela che richiede appunto i Goo Goo Dolls con Iris. Devo dire che siete un po' romantici oggi, eh?

0: Dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
1: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
0: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Della stessa opinione è anche il nostro uomo delle 11 che già mi aveva detto alle 11:05 quando ha chiamato: vedi, siamo ancora telepatici. Io volevo oggi chiamare Louis Armstrong, volevo chiedere una canzone di Louis Armstrong, il tempo di pensarle tu la metti, che io non è che voglio dire, cioè Louis Armstrong sì, ogni tanto lo mettiamo, ma non è sempre presente ovviamente nella nostra playlist del collage. Eppure eccoci qua, che ne parliamo. Ok, allora, quindi ha dovuto scegliere per un'altra canzone. Tra l'altra cosa poi ci ha mandato anche un bel messaggio: auguro a tutti una buona giornata. Dice: beh, anche oggi la voglia di tornare a dormire scorre potente in me, ma buongiorno a tutti quanti. Buongiorno a te caro collage, un saluto a Dolce Trasmissione, alle simpaticissime Sonia, un saluto a tutti voi, un abbraccio grande, grazie a te per la tua grande compagnia che ci fai con la tua bella musica, un abbraccio, ciao. Bene, grazie anche a te, adesso ascoltiamo la musica da te richiesta. Edoardo Bennato, L'isola che non c'è.

Cambiamo totalmente discorso, tema e quant'altro, un po' come si fa quando si scrolla tutti i video su TikTok, su Instagram, che si passa da il bombardamento alla crisi economica, al gattino, al cane, piuttosto che poi al momento così un po' più fashion di qualche influencer che fa vedere magari il look della giornata. Va bene, allora parliamo a proposito di look e quant'altro, perché c'è stata la New York Fashion Week primavera-estate 2027. È l'autunno alle porte, ci siamo quasi. Ok, sta di fatto che già si preannuncia quello che sarà poi anche così un po' un trend, una moda ovviamente poi del mondo beauty, che vi ricordo cuba non so quanti miliardi l'anno su tutto il nostro globo terrestre. Beh, ovviamente, cioè, diciamo che noi donne riusciamo a rinunciare a tante cose, ma al beauty ci teniamo, perché in fondo appunto volersi bene ci sta, anche attraverso prendersi cura di sé ci sta. Va bene, cosa dobbiamo aspettarci dunque? Questo trend di make up e capelli? Bene, allora la prima notizia è che se diciamo quella in corso, mettiamola così, era indubbiamente l'era del massimalismo, cioè subentrata poi a rassicurarti, diciamo, stagioni un po' più, come dire, questi tagli di capelli un po' più così easy, il trucco più nude, niente, adesso basta, si cambia tutto, polveri iridescenti, metalliche, glitter, eyeliner super colorati, queste cose così, insomma. Quindi diciamo che c'è un po' un cambio di scena. Io, per carità, li ho sempre visti, nel senso, cioè, poi soprattutto gli eyeliner colorati, cioè, sono un po' che girano. Comunque andiamo, seguiamo l'onda che loro sanno. Sta di fatto che tra le passerelle, a testimoniare questo momento di grande fermento sul fronte del trucco, quella di Diane von Furstenberg, dove diciamo questo make-up artist Eni Kaneko ha dato vita a questi super sguardi vibranti con queste palpebre che sembravano quasi liquide, no? Quindi verde, oro, color ruggine, nero, quindi torna tra le altre cose proprio perché il nude ha un po' rotto, ha seccato, cioè torna questa linea nera sotto l'occhio, occhio veramente molto molto come dire presente. Quindi sguardi intensi, colori sia freddi che non, sta di fatto che i glitter appunto non possono mancare. Poi un'altra cosa che è uscita fuori da tutto sto bordello qui a New York sono le acconciature, che intrecci vari, quindi non la solita treccia così che conosciamo tutti, facciamo le nostre figlie, che poi non le facciamo più a noi perché sennò sembriamo che abbiamo 15 anni. E quindi adesso ci sono però, ok, capelli voluminosi, quindi non più questi tagli così troppo scalati, però capelli

0: lunghi e raccolti in intrecci che non lo so se poi effettivamente la spazzola potrà snodare, ma ci fidiamo del processo e quindi impareremo a fare anche questi intrecci. Arriva un po' di news, un po' di pubblicità e poi torniamo con la musica.
1: Sono le 11:35.
2: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Il commesso violentatore della tredicenne nel mini market deve andare in carcere. Ordine del riesame, accolta la richiesta della procura poco prima della ragazzina. Un'altra donna aveva subito la stessa aggressione sessuale nel negozio in Borgo Vittoria. Una telecamera di sicurezza aveva ripreso tutto. Il nuovo ospedale di Alessandria, 14 adesioni al bando di gara, ora la commissione, il bando per l'affidamento del progetto di fattibilità tecnico-economica pubblicato il 19 giugno, il DG Alpe, una risposta rilevante. Infermieri, svolta all'Università di Torino, per la prima volta più candidati che posti al corso di laurea in infermieristica. I dati delle preiscrizioni: 869 domande per 745 disponibilità. Crescono anche le lauree specialistiche, il Piemonte in carenza di personale può così sperare in una svolta. Andiamo nel Verbano, detriti dal Monte Rosa, al via lo svuotamento del lago in Valle Anzasca, limo e sabbie trascinati da forti piogge di fine agosto hanno ostruito gli scarichi della diga di Ceppo Morelli, si comincia il 21 settembre. Inaugurato ieri nella zona industriale di Vercelli uno degli impianti fotovoltaici più grandi del Piemonte, 43.000 metri quadrati installati dalla società Nova EG, società vercellese controllata da Novacop, produzione stimata di 5.000 megawattora all'anno, costo 3 milioni di euro. In chiusura agli eventi, Alessandria torna a capitale della chitarra classica, al via il 58esimo concorso internazionale Michele Pittaluga, si parte lunedì 21 settembre. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato e al prossimo appuntamento.
3: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un Dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Val Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
4: A Chiesa San Michele, con gusto di Meliga, la festa continua. Una festa di dolcezza, tradizione e amicizia per la 19esima edizione. Dal 16 al 20 settembre tanti eventi culturali, sportivi e gastronomici. E nel weekend, gran finale. Mercoledì 16 alle ore 21, la serata di apertura con la storia e le tradizioni locali. Giovedì 17, la Meliga Run, corsa podistica per le vie del paese. Sabato 19, dalle 16, giochi e animazioni per i più piccoli, visite al planetario e al museo, mostra di pittura, aperitivi e street food in piazza dalle 18. Alle 21, concerto con i Soundtrack Band. Domenica 20 dalle ore 10, festa del Panad Melia. Mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazione per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campo e attività medievali, sgranatura della Meliga, concorso per il miglior Panad Melia e polentata in piazza. Fino a domenica 20 a Chiesa San Michele, gusto di Meliga, tutto il gusto di vivere la Val Susa.
5: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

Allora, parlando ancora di beauty, ma anche di musica, arriva un'intervista molto carina di Camila Cabello. Ebbene sì, perché adesso lei è stata chiamata come testimonial di un brand molto famoso per pubblicizzare un profumo, appunto. Però diciamo non è questa la notizia. La notizia è che lei comunque, cioè la sua carriera, non vorrei dire, ma conosciamo insieme la storia di Camila Cabello. Allora, questa cenerentola della musica che ha realizzato il suo desiderio proprio di scalare le classifiche mondiali, quindi sarà questo nuovo volto per Ciccia la Pasticcia. Lei 4 volte nominata ai Grammys e diciamo attraverso la sua carriera, appunto, che Camila Cabello poi ha trovato anche un po' un riscatto, perché madre cubana, padre messicano, a circa 6 anni è emigrata negli Stati Uniti a Miami, diventata diciamo la sua seconda casa, e da quel momento è partita la realizzazione del suo sogno americano, se esiste ancora suo sogno americano. Comunque la partecipazione poi a X Factor USA nel 2012 ovviamente è stato per lei il trampolino di lancio e l'occasione per far conoscere diciamo le componenti della sua ex band, in cui poi è stata all'interno appunto delle Fight Harmony per 4 anni e mezzo, poi si è staccata, ha proseguito il suo successo diciamo da solista. Bene, la fama poi planetaria è arrivata con il singolo Havana, ed allora Camila Cabello, con oltre 61 milioni di follower su Instagram, ovviamente è inarrestabile. Attitudine indipendente, libera, autodeterminata, quindi la rende diciamo un esempio per la sua generazione, il motivo per cui poi è stata scelta per questo ruolo di ambassador da Ciccia la Pasticcia. E poi, sai che c'è? Allora, andiamo a prenderci un pezzo dell'intervista, perché lei è una ragazza molto intelligente e dice, prendendo appunto spunto, perché poi la intervistano perché ha fatto il volto, cioè sarà il volto di questo brand, vabbè, comunque le viene chiesto, rendi tu ogni istante, e le viene chiesto, ma per te cosa significa questa frase, perché evidentemente lei lo dice all'interno della pubblicità, dice, beh, significa rendere autentico ogni momento, prendere davvero in mano la propria vita e cercare realmente di essere se stessi nei momenti che ci vengono offerti in questa vita. E poi, tra le altre cose, la cara Camila Cabello canterà una canzone dei Queen, e lei ovviamente non si nasconde dietro a un dito, dice, beh, quando mi hanno detto che dovevo cantare una canzone dei Queen, da una parte ero contenta, dall'altra, sapendo di non essere Freddie Mercury, un po' ero un po' intimorita da questa sfida, ma l'ho accolta, dice lei, in maniera più che con entusiasmo. Ho detto, ok, dovrò fare mia questa canzone e cercare insomma di fare una bella cover dei Queen, perché lei canterà appunto I Want to Break Free, ed è proprio di libertà che poi si parla, tra altre cose una delle canzoni mie preferite dei Queen, I Want to Break Free. E poi, ovviamente, parlando di beauty, le viene chiesto che cos'è la bellezza per lei. Occhio, perché poi, e poi dice 2 cose interessanti. Allora, lei dice che la bellezza in realtà è un'armatura, è un modo per far capire chi sei quando entri in una stanza, ancora prima di parlare, cosa conta per te, che tipo di persona sei, che vita conduci. È una forma di comunicazione non verbale, è una protezione. Quando indosso, vabbè, le dice in questo caso profumo, CC, outfit, eyeliner, pipì e pipà, quindi diciamo si cura, si prende, le dice, io mi sento più forte, mi sento più espressiva, più potente e anche più dolce. Credo che sia un modo per trasportarsi verso delle sensazioni che si desidera provare. E vabbè, poi fa un po' di, ovviamente, di acqua al mulino al profumo che va a reclamizzare, però. E poi dice, che cos'è la libertà? E qua aspetta, l'ho da prendere perché poi è lunga questa intervista, però è molto bella. Cioè, che cos'è la libertà? La libertà per me è assenza di paura. Bravissima, brava, brava, brava. E qui ci dovevamo arrivare. La libertà è assenza di paura. Grande Camila Cabello. Quindi, riassumendo, la bellezza per lei è un'armatura che dà protezione, una forma di comunicazione non verbale, e la libertà è assenza di paura. E voilà, ce l'ascoltiamo, Havana.

0: essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: Già ieri parlavamo un po' di matrimoni, perché abbiamo visto la data del 25 di settembre, matrimonio super atteso tra Damiano, ex Maneskin o Maneskin che sia, non sapremo mai, e la sua Dove Cameron. Però c'è stato un altro matrimonio atteso, appunto, sempre in questo mese. 3 giorni fa, il 13 settembre, si è risposata Hilary Blasi. E vabbè, lei, insomma, della sua separazione, del suo divorzio con Totti, ne ha fatto poi anche una serie Netflix, diciamo che, no? Uno magari, c'è chi, che ne so, si attacca alla coppa gelato, al cioccolato, queste robe qua. Lei invece ha reagito in tutt'altro modo, vedi, ragazzi, bisogna imparare dalla Hilary. E sa di fatto che comunque lei ha ritrovato la sua felicità, ha voltato pagina, si è sposato questo gran bel signorotto, si chiama Bastian Muller. Insomma, sto giro ovviamente non è stato un matrimonio show, come appunto era stato nel caso del matrimonio con Francesco Totti. Questa volta un matrimonio super riservato, pochi ospiti, super selezionati. Ha fatto le cose come voleva lei ed è contenta. E lei dice: beh, questa non è una questione di vendetta o rivincita, la mia felicità. In questo caso non perché, dice, ma nessuno lo pensava, lo stai dicendo tu adesso. No, è perché gliel'hanno proprio chiesto, no? Perché lei, attraverso un'intervista poi con il giornale Chi, le hanno detto: bene, adesso sei felice, quindi ti sei ripresa la tua rivincita dalla burrascosa separazione con Totti. Dice: no, non me frega niente, guarda, ma la vita va avanti, sai com'è, quindi... lei si è costruita una nuova vita, una nuova felicità insieme a un'altra persona, e dice: beh, non è una questione appunto di vendetta o rivincita, fa parte della vita, ci sono momenti in cui uno magari è più triste, momenti in cui invece è più felice, ecco, e quindi la vita va avanti e nulla è per sempre, e quindi, diciamo, è un po', lei vive un pochino più il tempo presente, metti caso, quindi dice: beh, io spero ovviamente che la storia, il mio matrimonio appunto con Muller possa andare avanti, vita natural durante, però no, ovviamente non esclude qualsiasi altra variante, perché ovviamente, dice, la vita è fatta piena di sorprese, lei lo sa. 45 anni comunque, brava, ok, auguriamo a lei ovviamente anche suo marito tantissima felicità.

0: Sono le 12 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, nuovi attacchi russi in Ucraina, un drone ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol, nella regione di Dnipro-Trovesk, provocando 5 morti e 7 feriti. Colpito dai raid russi anche il treno passeggeri Kiev-Mykolaiv, come hanno riferito su Telegram le ferrovie ucraine. Il personale di bordo e i passeggeri sono stati evacuati, si legge nel messaggio. Intanto il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi, secondo il Dipartimento di Giustizia americano, con attacchi e omicidi mirati anche all'Europa da parte dell'intelligence di Mosca.
2: Al momento è di 14 vittime, tra i quali 5 bambini. Il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Decine di persone risultano ancora disperse. Le autorità di Gaza hanno attribuito a Israele la responsabilità del crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia.
3: È un'Europa della quale andare fieri, quella descritta dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione da Strasburgo. Sull'intelligenza artificiale ha poi anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore. Von der Leyen annuncia anche che arriverà un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
2: Si finge guida turistica per portare un 17enne in un luogo appartato degli scavi di Pompei e usargli violenza sessuale. Arrestato un custode del parco archeologico. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno eseguito a scafati l'ordinanza nei confronti dell'uomo accusato di violenza sessuale aggravata. I fatti risalgono allo scorso 16 agosto, quando il minorenne presentò una denuncia a querela ai militari dell'arma del posto fisso presente negli scavi.
3: Il governo di Giorgia Meloni al lavoro sul dossier ex Ilva. A Palazzo Chigi oggi è in programma prima un incontro tra esecutivo e sindacati metalmeccanici, poi nel pomeriggio una riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare un decreto con nuove misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Intanto, dopo la conferma dei giudici milanesi per lo stop dell'area a caldo entro la fine di ottobre, le procedure di spegnimento dell'acciaieria di Taranto potrebbero essere avviate oggi stesso.
2: Lo sport, la Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027. 24 Gran Premi in 22 paesi distribuiti su 5 continenti. Ritorno del Portogallo e della Turchia, fuori invece l'Olanda per contratto scaduto e Barcellona. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgeranno anche i test prestagione. Sale poi a 10 il numero delle sprint race, tra cui anche Monaco e Monza.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
5: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
6: Signora, dipende dal sogno.
5: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
6: Ma facile da usare.
5: Ecco, è un po' classica.
6: Ma moderna.
5: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
6: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
7: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
8: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli
1: BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
11: Così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
12: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
12: Come la tua ibrida.
11: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
12: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
13: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

Bianca Nancy, la voce inconfondibile di Skin, alle 12:10 minuti qua su Radio Doro, sono la musica giusta ad ogni ora. Durante il collage on air in diretta con Sonia Carella, ancora fino alle ore 13. Quindi ci mancano praticamente 50 minuti per ascoltare ancora la musica che vogliamo ascoltare, che vogliamo dedicare. Ricordiamo i contatti: 0122 64 04 46, il telefono fisso. E poi abbiamo il numero WhatsApp, segnalo direttamente nella rubrica del tuo telefono: 351 851 66 33. Lo ripeto perché eri distratto o distratta: 351 851 66 33. Unisciti alla grande family di Radio Dora. Continuiamo con una canzone super epica.

E c'è una dedica, e Walter che ci scrive, vuole dedicare in negrita con Che rumore fa la felicità ad Arianna. E allora buona giornata anche a te, la facciamo suonare subito.

0: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
1: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane e la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.

0: soltanto qui. Sandruccio caro, guarda che l'ho scelta la canzone, ti ho chiesto dai, mettiamo qualcosa di diverso, e vabbè, allora facciamo noi Tony F insieme ad Emma con Taxi sulla Luna.
1: Primo bacio

0: Sono le 12 e 36 minuti.
1: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
4: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
5: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo. Radio.

Allora Johnny, se non ti ho subito risposto, ma nel frattempo c'è una mantide religiosa che ha preso il mio posto sulla sedia. Mi sono alzata, ho detto fammi dare una spolverata un attimo e ritorno e c'era lei. Mantide religiosa, cosa fai? Dici di spostarsi? No, sono delle regine, ho detto vabbè stai lì, io conduco in piedi, problemi non ce n'è. Ok, allora Johnny caro, adesso poi vi mando anche la foto, poi si muove tutta strana che sembra che balli, che carina, non morde vero? Perché vorrei farla uscire comunque, non vorrei dire, ma per me può stare, però sai, poi non lo so, il buon Matteo Succi, anzi oggi non c'è, quindi la troverebbe probabilmente domani Chiara e non so come potrebbe reagire, non lo so, quindi la faremo uscire. Allora, Eurythmics, per te Johnny caro, ce l'ascoltiamo.

0: Ci sta, ma non era questa.
1: Non ce l'avevo. Poi,
0: ascolta,
1: che
0: l'amante del religioso non ti fa niente.
1: Lo so,
0: sappi che
1: vola,
0: in fase
1: però
0: di accoppiamento la femmina, sì, dopo che ha fatto il suo lavoro al maschio, se lo mangia. Ciao.
1: Vabbè, gli mangia la testa perché è proteica, gli serve per fare le uova, una cosa di un comune accordo, non lo so, cose da mantide, noi non ne sappiamo. Allora, sì, no, non fa niente, però non vorrei che poi vola. Ecco qua, vedi che anche Rodolfo ha la sua mantide in casa, dice: che combinazione, mi ha bussato alla porta qualche sera fa, cercava di uscire dalle scale, l'ho presa con un foglio di carta e l'ho fatta svolazzare fuori, povera. Ma no, l'importante è che, cioè, non preoccupa prendere, a parte che ha queste zampette molto sottili. Mo se n'è andata, aiuto. Ah, non lo so, dov'è? Vedi? Vabbè. Adesso la ritroveremo, svolazzerà qua nello studio di Radio Dora. Ah no, sta là. Che bella, con gli occhietti. Ok. No, io spero solo che non sono i svolazzi in giro, cioè che si faccia prendere e portare fuori, perché poi se inizia a volare come una matta, va a sbattere di qua e di là, e poi chi la prende? Va bene, dai, allora, periodo di mantide, ma anche di cimici, ci sono già quando appendete fuori la roba, io ancora non ho trovate. Non vorrei chiamarle, ecco.

No, raga, non ci siamo. Non vuole essere presa. Si è alzata, mi faceva tutte le sue mosse da karate. Vuol dire, sai, quelle zampe che fa così. E non lo so, non vuole essere presa. Adesso chiamo Angelo, non lo so.

bene, allora siamo arrivati al termine del collage. La mia co-conduttrice Mantide è pronta per mettere musica per le prossime ore. Musica non stop qua su Radio Dora. Ovviamente stiamo scherzando. No, non sono riuscita a farla uscire, non lo so. Si alza in piedi, fa le sue cose con le zampe. Mi dice: guarda che sono super pericolosa. Allora io le credo, la lascio in pace. Nel frattempo vi auguro però una buona giornata. Quindi state bene, ascoltate la rispa, la pausa pranzo musicale. Poi musica non stop perché il drive time non c'è. Noi ci rincontriamo qui su Radio Dora domani, però sempre sulle nostre frequenze alle ore 10. Ciao family, vi love, ciao da Sonia Carella.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A chiusa di San Michele, dal 16 al 20 settembre, Gusto di Meliga, 19ª edizione. Eventi culturali, sportivi, gastronomici e nel weekend gran finale. Domenica 20 dalle ore 10, festa del Pan ad Melia, mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazioni per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campi e attività medievali, sgranatura della Meliga, concorso per il miglior Pan ad Melia e polentata in piazza. Ad Avigliana, sabato 19 settembre, triathlon giovanile al Lago Grande. Domenica 20 settembre, triathlon sprint al Lago Grande, Magnalonga, ad Rubiaglio. Apertura sito archeologico simulato al castello. Festa di inaugurazione End for Peace. Costruiamo la pace insieme. Vieni a conoscere la nostra missione e festeggia con noi un sogno che sta nascendo. Domenica 20 settembre alle ore 16 a Novalesa presso la strada antica Santa Maria numero 16. In caso di maltempo l'evento si terrà al Salone Polivalente del Comune di Novalesa. Alla Sacra di San Michele, sabato 19 settembre, spettacolo Ab Originem, a cura di Borgattas Factory. Per informazioni dettagliate www.sacradisanmichele.com. Alla Certosa di Monte Benedetto, fino al 27 settembre, mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni www.parchialpicozzi.it. A Collegno, ragazzi in bancarella, sabato 19 settembre. Domenica 20 settembre, Collegno in bancarella, su viale 24 maggio, piazza della Repubblica e piazza 1 maggio, dalle 9 alle 19. A Sauze Dulz, domenica 20 settembre, Sagra della Patata di Montagna, dalle ore 12.30 presso il Centro Storico. Domenica 20 settembre, Mercatino d'Autunno, arte popolare, vintage, artigianato artistico ed eccellenze gastronomiche presso il centro del paese. A Giaveno, domenica 20 settembre, 14° raduno Fiat 500 Città di Giaveno, quinto Memorial Domenico Politano, alle ore 7 in Piazza Molines. Domenica 20 settembre, 40 anni di Fondazione Bersaglieri Giaveno Valsangone, a partire dalle ore 9 in Piazza Mautino. Areano, sabato 19 settembre al campo da calcio, torneo femminile calcio a 5. Domenica 20 settembre a Chianocco, dietro al civico numero 79 in frazione Vernetto, Terre du Bien-être, una giornata dedicata al benessere psicofisico, dalle 12 alle 19. L'ingresso è libero. Per maggiori informazioni 392-89-43045. Domenica 20 settembre a Exilles torna Exilles Città. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e lavoro. Li trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900. Lettura del Regio Decreto, brindisi con vino d'onore in piazza, pranzo, pomeriggio animato da ambientazioni storiche. Inoltre laboratori, il lavandare Alba Chas di Galambra. Novità di quest'anno, il Parco dei Balocchi, giochi in legno d'altri tempi per piccoli e grandi. Varie performance musicali e teatrali. In più, prime donne, medico, avvocato, ingegnere e prima donna al volante. E infine, l'avventura del Pertusti Colombano Romean, di cui ricorre il 500° dell'inizio dell'opera, e esposizione di una foto in twill scattata nel luglio del 1911. Per ulteriori informazioni www.exilescittà.it. A Bottigliera Alta dal 18 al 21 settembre, dalle 19 al Palabianco Ferriera, stand gastronomico con animazione musicale. A Venaus, domenica 20 settembre, i treni che non abbiamo preso sono fermi nell'Erba Alta, spettacolo teatrale Rizzomi, il mutamento, alle ore 21 in Borgata 8 dicembre. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 18 settembre, Calle Malaga. Sabato 19 settembre, Paw Patrol, Missione Dinosauri, Calle Malaga, The Invite, il piacere è tutto nostro. Domenica 20 settembre, Odissea, The Invite, il piacere è tutto nostro. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Geometra, sede di lavoro, ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
4: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1.000 euro.
3: Ah, e per la cucina?
4: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
3: E per i pagamenti?
4: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
3: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai.
5: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
6: Oh!
5: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da Serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Sta per partire pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. Sulla A26 Genova Gravellona Toce si viaggia incolonnati per un mezzo in panne fra Ovada e Novi Ligure in direzione Gravellona Toce, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A7 Milano-Genova dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Roncoscrivia e Vignole Borbera in direzione Milano. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito, scegliendo il giorno e l'ora.

0: pausa pranzo. Un successo tira l'altro.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Sono le 13 e 37 minuti. Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Dal 19 al 20 settembre al Parco Dora di Torino, dalle 10 alle 19 ci sarà Toplay, il festival del gioco completamente gratuito. Giunto alla sua nona edizione, Toplay è l'evento di riferimento per gli amanti del gioco di ruolo e del gioco da tavolo, con oltre 200 tavoli da gioco e più di 50 associazioni ludiche coinvolte. Un'occasione unica per divertirsi, mettersi alla prova e vivere nuove avventure in un festival completamente gratuito. Un cast d'eccezione internazionale, guidato dal cantautore torinese Jonathan, accompagnato dal vivo dalla Device Big Band, sul palco delle Lavanderie a Vapore, anche la regina della disco dance Neia e tanti altri artisti per una serata all'insegna della musica e della solidarietà. Il 19 settembre alle 21, alla Lavanderia Vapore di Collegno, Io sto con Vale, il concerto benefico dedicato alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi per la ricerca sulla fibrosi cistica. Torna a ribalta la tradizionale sagra del Tomino, l'appuntamento che da anni celebra uno dei prodotti simbolo del territorio, porta nel centro storico profumi e sapori, musica e tante occasioni di incontro. Il 20 settembre sarà una giornata ricca di iniziative per tutte le età, con specialità gastronomiche a base di Tomino, stand enogastronomici, mercatino degli hobbisti, negozi aperti per vivere a ribalta tra gusto e tradizione. Mirabilia on the road prosegue il proprio percorso itinerante e arriva a Carrù dal 18 al 20 settembre per l'ultima tappa del viaggio attraverso il territorio cuneese. Dal 18 settembre sera le piazze, strade e luoghi del centro cittadino di Carrù saranno attraversati dal linguaggio del circo contemporaneo, del teatro urbano e delle arti performative, in un programma dove si alternano comicità e poesia, acrobazie, teatro fisico, spettacolo e partecipazione. Una giornata interamente dedicata al benessere, al gioco e alla cura dei fedeli compagni a quattro zampe. Sabato 19 settembre, presso il Lido del Centro Sportivo di Bagnella Omegna, si terrà la prima edizione dell'Omegna Dog Festival, iniziativa promossa in collaborazione con Equipe Italia e pensata per coinvolgere proprietari, appassionati, amanti degli animali sulle sponde del Lago d'Orta. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto e al prossimo appuntamento.

0: ci voleva!
1: Ma so io cosa fare! Presto venite!
0: Arrivano finalmente!
1: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
2: Servizi Ecologici Valsusa di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
3: Domenica 20 settembre la magia di Exilles Città torna ad animare il borgo di Exilles. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e di lavoro. Botteghe, ambientazioni e performance vi trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900 alla scoperta di un piccolo borgo di montagna e delle sue tradizioni. Partecipate alla cerimonia del mattino con la lettura del Regio Decreto e l'aperitivo d'onore. Curiosate e fate acquisti nelle botteghe storiche. Concedetevi una sosta all'osteria della chiesa. Lanciatevi in un ballo d'antan e poi lasciatevi trasportare dai racconti degli oltre 60 figuranti in abiti d'epoca, i veri protagonisti di questa giornata. Il 20 settembre Exilles vi aspetta per fare un viaggio nel tempo. Per ulteriori informazioni www.exilescittà.it. La manifestazione è organizzata dalla Proloco di Exilles con la collaborazione del Comune di Exilles.
4: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

Nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati, quando corre nuvolari.

Manu Volari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

0: Sono le 14:03. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: A Strasburgo la Presidente della Commissione Europea ha illustrato il cronoprogramma del nuovo anno parlando di un'Europa più forte, ma che si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Sull'intelligenza artificiale ha anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore e arriverà anche un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
1: Un drone russo ha colpito un autobus di linea a Nikopol, provocando 5 morti e 7 feriti. Lo riportano i media ucraini, riferendo anche di un attacco russo ad infrastrutture energetiche nella regione ucraina di Poltava. Zelensky ha denunciato tentativi di attacco al proprio aereo da parte di Mosca. Intanto prosegue l'alta tensione NATO-Russia. Due caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. Probabile che fosse russo, conferma Crosetto in visita a Vilnius.
2: È di almeno 20 morti il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse con le operazioni di soccorso che proseguono in queste ore. Ad aggiornare la drammatica contabilità delle vittime è la protezione civile palestinese citata da Al Jazeera. L'edificio che ospitava decine di sfollati palestinesi aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani.
1: Il governo di Giorgia Meloni è al lavoro sul dossier ex Ilva. In mattinata si è tenuto a Palazzo Chigi l'atteso incontro tra esecutivo e sindacati metalmeccanici, il quarto dall'inizio dell'anno, mentre nel pomeriggio una riunione del Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un decreto con nuove misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto, misure su cui si starebbe ancora ragionando. Intanto, dopo la conferma dei giudici milanesi per lo stop dell'area a caldo entro la fine di ottobre, le procedure di spegnimento dell'acciaieria di Taranto potrebbero essere avviate oggi stesso.
2: Il 15,3% delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni, pari a circa 3 milioni, e l'11,4% delle straniere di questa stessa età, oltre 244.000 donne, dichiarano di aver subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni, violenze che si sono verificate soprattutto da parte di persone conosciute o in ambito familiare. Lo rileva il rapporto Istat Violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta. Tra le straniere, si legge ancora nel rapporto, il dato più elevato si riscontra tra le rifugiate.
1: Lo sport. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027. Sempre 24 gare con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgeranno anche i test pre-stagione. Sale a 10 invece il numero delle sprint race, tra cui anche Monaco e Monza.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
6: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.
7: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo.

0: ci siamo sposati.
1: Te, mo quando parlo ti metto pure a fischiare.
0: Quale fischio? Chi ha fischiato?
1: Ho sentito un fischio.
0: Che t'ha già fa?

0: Tu sei bella, ma te l'ha già fa.
1: Che cosa?
0: Te lo devo fare.
1: Che cosa?
0: Ti devo fare un bel pagliatone grosso. Un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
1: Te, e a chi vuoi fare lo pagliatone?
2: Io prima di

0: Teodora.
1: Situazione meteorologica. Un promontorio di alta pressione caratterizza il tempo di questo inizio settimana, favorendo condizioni in gran parte soleggiate. In seguito a una perturbazione associata a una saccatura depressionaria atlantica, transiterà sul nord-ovest, determinando un aumento della nuvolosità e il passaggio di rovesci e temporali, soprattutto tra pomeriggio e sera. Il fronte si allontanerà, ma permarrà sul nord-ovest una circolazione di aria più fresca e umida in quota. Ne conseguiranno condizioni più variabili, con alternanza di schiarite e annuvolamenti e ancora occasioni per locali rovesci. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo tra la notte e la prima parte del mattino, con nuvolosità più estesa su pianure e colline piemontesi fino ai primi tratti vallivi, con ampie schiarite e velature sull'interno delle valli cuneesi, torinesi e della Valle d'Aosta. Nel corso della mattinata schiarite anche sulle pianure. Dal pomeriggio nuvolosità in aumento sui settori montani tra cuneese, torinese, Valle d'Aosta, biellese, sesi e verbano, in successiva estensione alle pianure soprattutto a nord del Po e in tarda serata anche ai settori a sud del Po. Precipitazioni nel pomeriggio con tendenza a piovaschi e rovesci sparsi su zone montane torinesi, valdostane, della Valsesia e dell'Ossola, con primi locali temporali in estensione alla zona del Lago Maggiore. In serata passaggio di rovesci e temporali sparsi e veloci tra torinese e Valle d'Aosta, più estesi e localmente intensi tra biellese, verbano, novarese e vercellese fino al basso Monferrato. Sul cuneese rovesci più isolati e a carattere sparso. Quota neve in calo da 3.500 a 2.800-3.000 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 13-17 gradi, massime in lieve calo sui 21-25 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino con nuvolosità ancora estesa a sud del Po, tra Cuneese, Astigiano, Alessandrino e parte del Torinese, fino alle colline del Po. Ampie schiarite a nord del Po sulle valli torinesi, sul Canavese, sul nord del Piemonte e sulla Valle d'Aosta, salvo addensamenti sui settori alpini di confine. In giornata in gran parte soleggiato o poco nuvoloso, con addensamenti sulle zone collinari e più compatti sui pendii montani piemontesi e sui settori alpini di confine della Valle d'Aosta. In serata, nuovo aumento della nuvolosità tra Torinese, biellese e nord Piemonte. Precipitazioni nel corso della notte con rovesci e locali temporali in prevalenza sui settori orientali tra novarese, vercellese, astigiano e alessandrino. In diradamento altrove. Locali rovesci anche sul cuneese e a carattere sparso sul torinese. In mattinata residui rovesci sparsi sul basso Piemonte tra cuneese, astigiano e alessandrino. In giornata locali rovesci sulle zone montane cuneesi, torinesi, biellesi e della bassa Valle d'Aosta e a carattere sparso su basso Piemonte. In serata nuovamente possibili rovesci o temporali sparsi su pianure e colline piemontesi, tra cuneese, torinese, astigiano, alessandrino, vercellese e novarese. Quota neve sui 2.700-3.000 metri. Temperature minime in calo sugli 11-15 gradi, massime in calo sui 17-22 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo al mattino irregolarmente nuvoloso o nuvoloso su pianure, colline e primi tratti vallivi piemontesi, con ampie schiarite sull'interno delle valli cuneesi e torinesi e della Valle d'Aosta, dove il cielo sarà più velato. Nel corso della giornata schiarite anche su pianure e colline, con passaggio a condizioni più soleggiate e addensamenti sparsi soprattutto sui pendii montani. In serata ampie schiarite con cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni tra la notte e il primo mattino, con ancora locali rovesci in prevalenza tra vercellese e novarese e il Lago Maggiore. In giornata locali rovesci o temporali sulle zone montane torinesi, biellesi, della Valle Sesia e del Cuneese, localmente anche sulle pianure cuneesi. Quota neve sui 2.700-3.000 metri. Temperature minime in lieve calo sui 10-15 gradi, massime in lieve calo sui 17-21 gradi.
2: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
3: Profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.
0: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 38 minuti. Chiesa San Michele, con gusto di Meliga, la festa continua. Una festa di dolcezza, tradizione e amicizia per la 19ª edizione. Dal 16 al 20 settembre tanti eventi culturali, sportivi, gastronomici e nel weekend gran finale. Mercoledì 16 alle ore 21 la serata di apertura con la storia e le tradizioni locali. Giovedì 17 la Meliga Run, corsa podistica per le vie del paese. Sabato 19 dalle 16 giochi e animazioni per i più piccoli, visite al planetario e al museo, mostra di pittura, aperitivi e street food in piazza dalle 18. Alle 21 concerto con Soundtrack Band. Domenica 20 dalle ore 10 festa del Pan ad Melia, mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazione per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campo e attività medievali, sgranatura della Meliga, concorso per il miglior Pan ad Melia e polentata in piazza. Fino a domenica 20 a Chiesa San Michele, gusto di Meliga, tutto il gusto di vivere la Valsusa.
1: A settembre la voglia di stare insieme si accende dal mese. Torna Settembre al Mesino, un mese intero di eventi per tutti.
2: Si parte da fine agosto con due concerti. 28 agosto Pancreas, 29 agosto concerto del pianista pop Davide Locatelli. Domenica 6 settembre Al Mese Gioca, con animazione, giochi e tanto divertimento per grandi e piccini.
1: Venerdì 11 settembre tutti in piazza per il grande concerto dal vivo degli Angeli di Strada, cover band dei Nomadi.
2: E sabato 12 settembre shopping, offerte e occasioni imperdibili tra le vie del paese con la Festa dello Sbaracco.
1: Settembre al Mesino, vivi il nostro territorio. Scopri il programma completo su comune.almese.to.it.
0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza. Radio
3: Dora. Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova.

0: Si termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, sta per iniziare Drive Time.
1: Sono le 15:03.
0: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi con una serie di omicidi mirati in determinati paesi dell'Unione Europea e negli Stati Uniti. A renderlo noto è il Dipartimento di Giustizia americano, che annuncia l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. Secondo l'accusa, una rete dei servizi di intelligence russa ha pagato o tentato di pagare delle persone negli USA e in altri paesi affinché sorvegliassero ed eseguissero omicidi mirati. Pronta la risposta del Cremlino. Non commentiamo accuse senza prove minimamente convincenti.
2: A Strasburgo la presidente della Commissione europea von der Leyen ha illustrato il cronoprogramma del nuovo anno, parlando di un'Europa più forte, ma che si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Sull'intelligenza artificiale ha anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore e arriverà anche un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
3: 3 medici dell'ospedale di Ro sono indagati per omicidio colposo per la morte di una bambina di 2 anni che hanno curato per un mal di pancia e che poi hanno trasferito d'urgenza al Buzzi di Milano, dove è arrivata in condizioni disperate. La PM milanese Rosaria Stagnaro, dopo una prima analisi delle cartelle cliniche, ha proceduto con le iscrizioni in vista dell'autopsia della piccola.
2: In vista della scadenza per domani, 17 settembre, del taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri, convocato nel pomeriggio di oggi, potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo, mentre si allontana l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
3: Il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia. Lo certifica l'Istat, che conferma le stime preliminari, con il costo della vita aumentato in un mese dal più 2,9% al più 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici, saliti dal più 11,6% al più 17,1%.
2: Il calcio, esordio europeo per il nuovo Milan di Amorim, che si troverà davanti subito un avversario di spessore. Questa sera alle 21 arriva a San Siro il Benfica, in una sfida suggestiva e che storicamente porta bene ai rossoneri. Nei 6 precedenti ufficiali, infatti, il club meneghino non ha mai perso. Il tecnico portoghese, al pari di Ramos, affronterà il suo passato. Vietato cominciare male per non mettere in salita il percorso in Europa League, dove il Milan vuole arrivare fino in fondo, come ammesso dallo stesso Amorim. Domani alle 21 in campo anche Juventus NEC.
3: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
4: Radio Dora.
5: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
6: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
5: Ah, quindi più qualità, più scelta.
6: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
7: Asta del mobile!
8: Geniale, vero?
9: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
10: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
9: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
11: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2, al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Ehi, Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre!
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
16: Signora, dipende dal sogno.
15: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
16: Ma facile da usare.
15: Ecco, è un po' classica.
16: Ma moderna.
15: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
16: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
17: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
18: Facile, nel contenitore della plastica.
17: Sbagliato, Luca. Fai attenzione. Nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
18: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
17: Esatto.
19: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 15 e 38 minuti.
1: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati, scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: Sono le 16:02. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Milan e Juventus non hanno scuse, in Europa League devono assolutamente fare bene. Questione di prestigio, ma soprattutto di conti. Arrivare in fondo garantirebbe delle discrete entrate economiche ai due club, chiamati ad arginare delle perdite importanti nel bilancio dopo la mancata partecipazione alla Champions League. Si parte questa sera con Milan-Benfica alle 21. Ruben Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra. Dietro Ramos, Sissé e Hutchinson. E domani tocca la Juventus con gli olandesi del NEC, con l'ombra di Conte che si allunga sulla sua panchina. Luciano Spalletti si prepara al debutto stagionale in Europa, dando un bello scossone alla sua formazione. A convincere il tecnico bianconero che un cambio sia necessario sono state essenzialmente due cose. La prima è che senza Locatelli la sua Juventus si è scoperta fragile in mezzo al campo e ha quindi bisogno di maggiore sostanza. La seconda è che i recuperi di Cambiaso e McKennie permettono maggiori variazioni tattiche e consigliano un ritorno alla difesa a tre con un centrocampo più folto. Intanto sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la quinta giornata di Serie A. Occhi puntati sul big match tra Roma ed Inter in programma sabato 19 settembre alle 18 e assegnato a Davide Massa, al VAR Mazzoleni. Per quanto riguarda le altre sfide delle big, la penna dirigerà Milan-Lecce, Zuffer riarbitrerà Juventus-Atalanta, mentre sarà dovere in campo per Fiorentina-Napoli. Il turno si aprirà con Monza-Sassuolo venerdì 18 alle 20:45, affidata a Perenzoni. Guida per Bologna-Torino e Mariani per Parma-Genoa tra gli altri match. Dopo Fabio Grosso e Domenico Tedesco, il secondo allenatore a saltare in Serie A, il Bologna ha comunicato ufficialmente l'esonero dell'ex CT del Belgio, che paga il solo punto ottenuto in 4 giornate. Al suo posto arriva Raffaele Paladino, che lo scorso giugno non era stato confermato dall'Atalanta. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027, sempre 24 gare, fuori l'Olanda e Barcellona, che per via dell'alternanza con il Belgio tornerà nel 2028, dentro invece il Portogallo e la Turchia. La gara inaugurale non sarà in Australia, ma in Bahrain nel weekend del 12-14 marzo. Sulla pista di Sakhir si svolgeranno anche i test prestagione dal 24 al 27 febbraio. La grande novità riguarda l'aumento della sprint race. La mini gara del sabato, infatti, si terrà in ben 10 weekend, tra cui anche Monaco e Monza. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
2: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
2: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
3: Siamo aperti dalle 9 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
4: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
5: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon mercoledì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Sulla statale 211 della Lomellina si viaggia rilento per lavori tra Mortara e Borgola Vezzaro in entrambi i sensi di marcia. Ci occupiamo della provincia del Verbano Cusio-Ossola per informarvi che lungo la provinciale 39 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Stresa. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora.

0: Sono le 16 e 34 minuti.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Oltre 3 tonnellate di rifiuti speciali e 2 manufatti realizzati senza permessi con copertura in Eternit sono stati scoperti dai carabinieri in un'area a ridosso del Po a Settimo Torinese. Un imprenditore edile di 58 anni che aveva in affitto il terreno è stato denunciato alla procura di Ivrea per costruzione abusiva di manufatti e deposito incontrollato di rifiuti. Il commesso violentatore della tredicenne nel minimarket a Torino deve andare in carcere. Ordine del riesame, accolta la richiesta della procura. Poco prima della ragazzina, un'altra donna aveva subito la stessa aggressione sessuale nel negozio in Borgo Vittoria. Una telecamera di sicurezza aveva ripreso tutto. Infermieri svolta all'Università di Torino, per la prima volta più candidati che posti al corso di laurea in infermieristica. I dati delle prescrizioni, 869 domande per 745 disponibilità, crescono anche lauree specialistiche. Il Piemonte in carenza di personale può così sperare in una svolta. Il nuovo ospedale di Alessandria, 14 adesioni al bando di gara, ora la commissione, il bando per l'affidamento del progetto di fattibilità tecnico-economica pubblicato il 19 giugno, il DG Alpe, una risposta rilevante. Inaugurato ieri nella zona industriale di Vercelli, uno degli impianti fotovoltaici più grandi del Piemonte, 43.000 metri quadrati, installati dalla società Nova EG, società vercellese controllata da Novacop, produzione stimata di 5.000 megawattora all'anno, costo 3 milioni di euro. Si è chiusa con oltre 100.000 visitatori la seconda edizione di Risò, Festival Internazionale del Riso a Vercelli, che dall'11 al 13 settembre ha trasformato la città e il suo territorio nella capitale internazionale del riso. 37 le delegazioni in rappresentanza di paesi esteri e del corpo diplomatico accreditato presso la Repubblica Italiana. È tutto, grazie per averci ascoltato, al prossimo appuntamento.
2: Cinque secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane e la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06.

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Il governo, secondo quanto si apprende, ha chiesto ai sindacati di riaggiornare il tavolo a Palazzo Chigi dopo che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Stando a quanto si apprende, i commissari straordinari presenteranno nelle prossime ore alla Corte d'Appello di Milano un'istanza cautelare per chiedere la sospensione delle esecutività del provvedimento in attesa della pronuncia della Cassazione sul ricorso straordinario contro la decisione.
2: È stato condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, l'ex bancario che l'11 gennaio 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata Carol Maltesi, 26 anni, nell'abitazione di lei a Rescaldina, Milano. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo di secondo grado ter, riconoscendo la premeditazione dopo due sentenze di Cassazione che avevano annullato con rinvio la condanna all'ergastolo proprio sul punto di quell'aggravante.
3: È salito a 20, di cui 5 bambini, il bilancio delle vittime del crollo di un edificio a Gaza. Lo rende noto la France Press citando fonti dei soccorritori. Un portavoce della protezione civile ha dichiarato ad Al Jazeera che l'edificio ospitava circa 100 persone, per metà bambini, di cui al momento non si hanno notizie. La struttura accoglieva 10 famiglie costrette a vivervi nonostante le condizioni di insicurezza in seguito ai bombardamenti israeliani.
2: Oggi il Consiglio dei Ministri abolirà il bollo auto e moto. Secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, nel Consiglio dei Ministri di oggi arriverà l'ok all'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L'esenzione, viene spiegato, vale anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione.
3: In vista della scadenza per domani, 17 settembre, del taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri, convocato nel pomeriggio di oggi, potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo, mentre si allontana l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
2: Il calcio. La Juventus è chiamata a rialzare subito la testa dopo il pesante KO con il Sassuolo. A pesare è stata soprattutto la modalità della sconfitta. Errori da non ripetere e analizzati con la squadra, come spiegato dallo stesso Spalletti prima dell'esordio casalingo in Europa League contro il NEC all'Allianz Stadium domani sera. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, abbiamo analizzato la cosa nel profondo, tracciando le cose che vanno corrette, ha detto il tecnico toscano in conferenza stampa. Dobbiamo essere più compatti per togliere le linee di passaggio agli avversari.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
5: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
4: Ah, e per la cucina?
5: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
4: E per i pagamenti?
5: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
4: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai.
6: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
7: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica dei DSA e dell'ADHD.
6: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon mercoledì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Sulla statale 211 della Lomellina si viaggia a rilento per lavori tra Mortara e Borgo Lavezzaro in entrambi i sensi di marcia. Ci occupiamo della provincia del Verbano Cusio-Ossola per informarvi che lungo la provinciale 39 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Stresa. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Chiesa San Michele con gusto di Meliga la festa continua. Una festa di dolcezza, tradizione e amicizia per la 19ª edizione. Dal 16 al 20 settembre tanti eventi culturali, sportivi e gastronomici. E nel weekend gran finale. Mercoledì 16 alle ore 21 la serata di apertura con la storia e le tradizioni locali. Giovedì 17 la Meliga Run, corsa podistica per le vie del paese. Sabato 19 dalle 16 giochi e animazioni per i più piccoli, visite al planetario e al museo, mostra di pittura, aperitivi e street food in piazza dalle 18. Alle 21 concerto con Soundtrack Band. Domenica 20 dalle ore 10 festa del Panad Melia. Mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazione per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campo e attività medievali, sgranatura della Meliga, concorso per il miglior Panad Melia e polentata in piazza. Fino a domenica 20 a Chiusa San Michele, gusto di Meliga, tutto il gusto di vivere la Valsusa.
3: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 17 e 35 minuti.
1: Domenica 20 settembre la magia di Exiles Città torna ad animare il borgo di Exiles. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e di lavoro. Botteghe, ambientazioni e performance vi trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900 alla scoperta di un piccolo borgo di montagna e delle sue tradizioni. Partecipate alla cerimonia del mattino con la lettura del Regio Decreto e l'aperitivo d'onore. Curiosate e fate acquisti nelle botteghe storiche. Concedetevi una sosta all'osteria della chiesa. Lanciatevi in un ballo d'antan e poi lasciatevi trasportare dai racconti degli oltre 60 figuranti in abiti d'epoca, i veri protagonisti di questa giornata. Il 20 settembre Exiles vi aspetta per fare un viaggio nel tempo. Per ulteriori informazioni www.exilescittà.it. La manifestazione è organizzata dalla Proloco di Exiles con la collaborazione del Comune di Exiles.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

0: Sono le 18 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In Consiglio dei Ministri arriva l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle, sottolineano fonti di Palazzo Chigi, in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L'esenzione, viene spiegato, vale anche per i motocicli. Tuttavia, ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. La misura riguarda oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione e tutti i motocicli, nel complesso circa 14,5 milioni di veicoli.
1: Durante l'incontro sindacati-governo a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto, secondo quanto si apprende, è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area caldo dell'ex Ilva. Di conseguenza il governo ha chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo e il decreto legge con le misure a tutela dei lavoratori sarà discusso quando il quadro generale sarà più chiaro, hanno spiegato fonti dell'esecutivo al termine del tavolo governo sindacati.
2: A Rozzano, a Milano, all'Istituto Comprensivo Monte Amiata di Via Arno, uno studente delle scuole medie di 12 anni avrebbe messo le mani al collo a un compagno di classe e gli avrebbe fatto perdere i sensi. Lo riporta Il Giorno, il quale aggiunge che il fatto è accaduto martedì e che sono intervenuti i carabinieri. Il ragazzino che avrebbe subito l'aggressione sarebbe stato subito soccorso dall'insegnante e poi accompagnato in codice giallo in ospedale.
1: Tre medici dell'ospedale di Ro sono indagati per omicidio colposo per la morte di una bimba di 2 anni che hanno curato per un mal di pancia e che poi hanno trasferito d'urgenza al Buzzi di Milano, dove è arrivata in condizioni disperate. La PM milanese Rosaria Stagnaro, dopo una prima analisi delle cartelle cliniche, ha proceduto con le iscrizioni in vista dell'autopsia della piccola.
2: Il 15,3% delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni, pari a circa 3 milioni, e l'11,4% delle straniere di questa stessa età, oltre 244 mila donne, dichiarano di aver subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni, violenze che si sono verificate soprattutto da parte di persone conosciute o in ambito familiare. Lo rileva il rapporto Istat Violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta. Tra le straniere, si legge ancora nel rapporto, il dato più elevato si riscontra tra le rifugiate.
1: Siamo al calcio, tutto confermato dopo le anticipazioni di ieri sera. Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Bologna. Al suo posto arriva Raffaele Palladino. Questa mattina Tedesco è arrivato al centro sportivo di Casteldebole intorno alle 9 per uscire poco più di un'ora dopo. A seguire il comunicato del Bologna che annunciava contestualmente l'ingaggio di Palladino per 3 anni. Domani sarà presentato alla stampa.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
3: Essere sempre informato sulle notizie della tua città. Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Brugherio verso Piacenza. Sempre sulla tangenziale di Torino si rallenta per un incidente tra Drosso e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia per segnalare code per un incidente in corrispondenza della barriera di Salbertrand verso Torino. Per il medesimo incidente si rallenta sulla statale 24 del Monginevro tra l'incrocio Ulx e l'incrocio Susa, sempre in direzione Torino. Infine sulla A26 Genova-Gravellona-Toce invitiamo alla prudenza per un incidente tra l'allacciamento con la A21 e lo svincolo Casale Monferrato Sud in direzione Gravellona. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di 2 minuti, un libro.
3: Amiche e amici, eccoci nel nostro spazio dedicato alle letture che scuotono l'anima. Oggi vi presentiamo un romanzo che promette di esplorare le profondità del bene e del male, della fede e della tentazione. A ciascuno il suo diavolo, il nuovo romanzo di Gennaro Maria Guaccio, pubblicato da Homo Scrivens. Al centro della narrazione troviamo Agnese, una giovane donna costretta a confrontarsi con una presenza sgradita, ma a quanto pare imprescindibile, il suo diavolo custode Greta. Gennaro Maria Guaccio ci parli di questo diavolo.
4: Dall'incipit del romanzo si legge: io sono Greta, il diavolo. Egli si presenta tipicamente androgino e ambiguo. I diavoli o demoni, che dir si voglia, rappresentano metaforicamente uno stimolo ad agire, a prescindere da regole morali.
3: E Agnese, la protagonista, che tipo è?
4: Agnese è nata in campagna da genitori contadini, avviata al convento per preservare il modesto patrimonio terriero a Gervasino, il figlio maschio. Agnese tende in modo naturale verso il monastero e pone questioni di ordine addirittura teologico a Don Bottero, il parroco di Pagno, paese delle Lande dove ella vive. Il dialogo con Greta, il diavolo custode, è una metafora delle tentazioni del mondo e della resistenza che la fanciulla offre ad esse. Innamoratasi di un sacerdote, Don Giorgio, da cui sarà ricambiata, ella saprà resistergli. Così pure non riuscirà ad accettare l'obbedienza cieca all'autorità di una madre badessa, due fattori che la condurranno ben lontano da casa, in Argentina, dove una disavventura la vedrà incinta, si sposerà e seguirà il movimento dei focolarini, proponendosi per il soccorso ai diseredati e ai bisognevoli.
3: Guaccio, qual è la lezione finale più potente del romanzo?
4: La determinazione di Agnese di essere autentica nella scelta del bene e la constatazione che una fede sincera non è scalfita da filosofia spicciola né da superstizioni, ma anche una sorta di conversione di Greta a significare una riduzione del male del mondo al bene assoluto.
3: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, ascoltare un episodio podcast dedicato al libro e acquistarne una copia. A ciascuno il suo diavolo, di Gennaro Maria Guaccio, Homo Scrivens.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
5: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
6: Nel centro storico di Bussoleno, a 2 passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un Dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
1: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
2: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: Sono le 19:03.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Oggi in Consiglio dei Ministri è stata approvata l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza fino a 80 kW, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani e anche per i motocicli, un'agevolazione di cui ogni cittadino potrà usufruire soltanto una volta e che interesserà tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione. Approvata in CDM anche la proroga fino al 5 ottobre del taglio delle accise sul gasolio.
2: Il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia, lo certifica l'Istat, che conferma le stime preliminari con il costo della vita aumentato in un mese dal 2,9% al 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici, saliti dall'11,6% al 17,1%.
3: Durante l'incontro sindacati-governo a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto, secondo quanto si apprende, è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Di conseguenza il governo ha chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo. Il decreto legge con le misure a tutela dei lavoratori sarà discusso quando il quadro generale sarà più chiaro, hanno spiegato fonti dell'esecutivo al termine del tavolo governo-sindacati.
2: Il presidente Vladimir Putin si è rivolto ai russi in un discorso televisivo per invitarli ad andare a votare nelle elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera bassa del Parlamento. La vostra scelta dimostrerà ancora una volta che milioni di persone sono al fianco dei nostri combattenti, che siamo un popolo unito, unito da valori condivisi, dalla memoria storica e dall'amore per la patria, ha affermato il leader di Mosca. Le elezioni sono in programma da venerdì a domenica.
3: La RAI ha notificato una contestazione disciplinare a Sigfrido Ranucci all'esito dell'istruttoria del comitato etico. Ora il giornalista avrà 5 giorni per inviare la sua memoria difensiva. La contestazione sarebbe stata protocollata lunedì e trasmessa ieri, prima della formalizzazione del ricorso di Ranucci, rispetto al quale dunque non ci sarebbe alcun collegamento. La contestazione sarebbe legata esclusivamente alle violazioni rilevate dal comitato etico in merito soprattutto a dichiarazioni e pubblicazioni di Ranucci. Al centro, insomma, ci sarebbero violazioni delle norme aziendali sulle condotte personali dei dipendenti.
2: E siamo al calcio. Per l'esordio in Europa League di oggi alle 21 con il Benfica, l'allenatore del Milan Ruben Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra, dietro Ramos, Sissé ed Hutchinson.
3: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: Big Rent Noleggio, il noleggio facile e professionale. Con Big Rent Noleggio niente è impossibile. Puoi scegliere tra piattaforme autocarrate e cingolate, piattaforme a forbice, escavatori, generatori, furgoni, camion, pick-up, furgoni trasporto persone e tutte le attrezzature che ti aiuteranno a centrare i tuoi obiettivi. Vieni a trovarci.
6: Ci siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villa Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana, in via 25 Aprile 5.
5: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
7: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon mercoledì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino si viaggia a rilento tra Drosso e Savonera verso Milano. Sono possibili disagi alla viabilità tra Savonera e Corso Regina in direzione Aosta. Rimaniamo sulla tangenziale di Torino per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra Falchera e Bruere verso Piacenza. Lungo la statale 24 del Monginevro si rallenta per traffico intenso tra Ux e Susa in direzione Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
3: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
2: Ah, quindi più qualità, più scelta.
3: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
4: Asta del mobile!
5: Geniale, vero?
6: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.
7: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19 e 32 minuti. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Ben trovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha rilasciato il nuovo modello GPT-6 Astra. Il presidente Greg Brockman lo ha definito un salto generazionale e ha affermato che col tempo potrebbe essere considerato l'arrivo dell'intelligenza artificiale generale. Astra, in altri termini, avvicina gli agenti AI alla capacità di svolgere autonomamente complessi lavori professionali, sollevando al contempo interrogativi sulla sicurezza del loro impiego. Astra è stato sviluppato grazie alla più vasta sessione di addestramento mai realizzata dall'azienda, usando oltre 100.000 GPU presso il sito di Stargate in Texas. Google ha presentato alcune novità di Android in uscita questo mese. L'aggiornamento principale riguarda l'applicazione Find Hub. Sui smartphone dotati di Android 16 o versioni successive, l'assistente vocale Gemini potrà ricordare la posizione degli oggetti personali. Basterà comunicare voce dove sia riposto un oggetto e il sistema lo memorizzerà senza bisogno di usare dei localizzatori fisici aggiuntivi. In caso di necessità, l'utente potrà chiedere all'assistente dove si trova l'oggetto per ricevere subito la risposta. In un esempio fornito dalla stessa Google, si può dire a Gemini: ho messo il passaporto nel cassetto in camera, così ad ogni richiesta successiva il chatbot risponderà ricordando la posizione del documento. Instagram ha deciso di essere più trasparente possibile, segnalando con una speciale etichetta i profili creati con l'intelligenza artificiale. Sull'etichetta comparirà infatti la scritta Creator AI, quindi profilo generale dall'IA, e se non vengono segnalati potranno diventare molto meno visibili. Del resto è spiacevole pensare di chattare con qualcuno e poi scoprire che non esiste. Ovviamente è un modo per tutelare le persone e per far subito discernere tra un profilo reale e uno AI. TikTok si prepara a trasformare ancora una volta il modo in cui gli utenti interagiscono sulla piattaforma. Il social network ha annunciato una serie di nuove funzionalità dedicate alla sezione dei commenti, con l'obiettivo di rendere le conversazioni sotto i video più dinamiche, immediate e interattive. Tra le principali novità spicca l'introduzione

0: Caldo e quelli della bolletta. Scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da Serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo in Via Nazionale del Moncenisio 45, serramentidga.it. La qualità trasparente.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: Sono le 20 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole fino a 80 kW e moto. Nel complesso 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. I servizi di intelligence russi pianificano omicidi mirati in USA e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina almeno a partire dal 2024, oltre ad avere incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'FBI, incriminate 5 persone attualmente latitanti. Finché non daranno prove concrete non riteniamo necessario commentare queste accuse, la replica del Cremlino. Vladimir Putin intanto chiama i russi alle urne in vista delle elezioni per il rinnovo della Duma nel weekend. Strage a Gaza per il crollo di un palazzo di 6 piani che ospitava decine di palestinesi sfollati. L'edificio era stato colpito in passato dai raid israeliani. Il bilancio è di almeno 20 morti, ma i soccorritori riferiscono di un centinaio di persone sotto le macerie, metà delle quali bambini. Le autorità di Gaza puntano il dito contro Israele per il crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia di Gaza. Di nuovo in Italia la RAI contesta Siegfried Ranucci di avere violato le norme interne. In una lettera all'ex conduttore di Report viene addebitato il fatto di aver inviato ad esterni mail interne, come la circolare del direttore dell'approfondimento Corsini, i giudizi nei confronti dei nuovi conduttori della trasmissione e l'accesso in azioni a persone esterne. Ranucci, che ieri ha fatto ricorso d'urgenza per essere reintegrato alla conduzione della trasmissione, ha 5 giorni per replicare alle contestazioni. La difesa della giornalista parla di tempismo irrequieto da parte della RAI. Il calcio in chiusura, tutto confermato dopo le anticipazioni di ieri. Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Bologna. Al suo posto arriva Raffaele Palladino. Questa mattina Tedesco è arrivato al centro sportivo di Casteldevole intorno alle 9 per uscire poco più di un'ora dopo a seguire il comunicato del Bologna che annunciava contestualmente l'ingaggio di Palladino per 3 anni. Domani sarà presentato alla stampa. E con questo è tutto, a più tardi.
2: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
3: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
4: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: Meteodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord instabile con rovesci e temporali, anche intensi al mattino, poi in graduale attenuazione da ovest nel pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro instabile in Toscana con piogge temporali in estensione entro il pomeriggio anche alle altre regioni. Rischio nubifragi e locali grandinate. Temperature in calo da ovest, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud nubi in aumento sull'area tirrenica e in Sardegna qualche rovescio a fine giornata. Temperature senza variazioni con massime tra 25 e 30 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini la luce prende forma ed è nelle loro mani. Ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 33 minuti.
1: Va ora in onda la RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A chiusa di San Michele, dal 16 al 20 settembre, Gusto di Meliga, 19ª edizione. Eventi culturali, sportivi, gastronomici. E nel weekend, gran finale. Domenica 20 dalle ore 10, Festa del Pan ad Melia, mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazioni per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campi e attività medievali, sgranatura della Meliga, concorso per il miglior Pan ad Melia e polentata in piazza. Ad Avigliana, sabato 19 settembre, triathlon giovanile al Lago Grande. Domenica 20 settembre, triathlon sprint al Lago Grande, Magnalonga, a Drubiaglio. Apertura sito archeologico simulato al castello. Festa d'inaugurazione End for Peace. Costruiamo la pace insieme. Vieni a conoscere la nostra missione e festeggia con noi un sogno che sta nascendo. Domenica 20 settembre alle ore 16 a Novalesa presso la strada antica Santa Maria numero 16. In caso di maltempo l'evento si terrà al Salone Polivalente del Comune di Novalesa. Alla Sacra di San Michele, sabato 19 settembre, spettacolo Ab Originem, a cura di Borgattas Factory. Per informazioni dettagliate www.sacradisanmichele.com. Alla Certosa di Monte Benedetto, fino al 27 settembre, mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni www.parchialpicozzi.it. A Collegno, ragazzi in bancarella, sabato 19 settembre. Domenica 20 settembre, Collegno in bancarella, su viale 24 maggio, piazza della Repubblica e piazza 1 maggio, dalle 9 alle 19. A Sauze Dulz, domenica 20 settembre, Sagra della Patata di Montagna, dalle ore 12.30 presso il centro storico. Domenica 20 settembre, Mercatino d'Autunno, arte popolare, vintage, artigianato artistico ed eccellenze gastronomiche presso il centro del paese. A Giaveno, domenica 20 settembre, 14° raduno Fiat 500 Città di Giaveno, quinto Memorial Domenico Politano, alle ore 7 in Piazza Molines. Domenica 20 settembre, 40 anni di Fondazione Bersaglieri Giaveno Valsangone, a partire dalle ore 9 in Piazza Mautino. Areano, sabato 19 settembre al campo da calcio, torneo femminile calcio.

0: 18 settembre, Calle Malaga. Sabato 19 settembre, Paw Patrol, Missione Dinosauri, Calle Malaga. The Invite, il piacere è tutto nostro. Domenica 20 settembre, Odissea. The Invite, il piacere è tutto nostro. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Geometra, sede di lavoro, ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
3: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

0: Buonasera Piemonte, sono Sonia. Questo è un orario un po' insolito per sentirci, ma avevo delle cose importanti da dirvi. Intanto vi voglio ricordare il nostro appuntamento con il collage tutte le mattine in settimana dalle 10 alle 13, ovviamente con Sonia, la buona musica, la vostra compagnia, la vostra musica e dediche e quant'altro. Conto su di voi, noi ci sentiamo domani. Ciao, a presto.
1: Radio Dora.

0: Sono le 21 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole fino a 80 kW e moto. Nel complesso 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. La cronaca, grave episodio di antisemitismo a Milano. Un rabbino 60enne è stato picchiato e insultato da 3 uomini mentre aspettava il bus nella zona di Bande Nere. A denunciare l'episodio è Walker Mengaghi, presidente della comunità ebraica del capoluogo lombardo. Una cosa così violenta non è mai successa. Ancora cronaca, tutte le vite meritano rispetto. Quel giorno avrei potuto avere un comportamento meno impulsivo e più riflessivo. Con queste parole rese in dichiarazioni spontanee davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano, Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso 2 rapinatori, sembra quasi pentirsi del suo gesto, più volte in passato rivendicato in virtù dell'autodifesa e della sicurezza. 2 giorni fa è stata rigettata l'istanza presentata a Torino. La impugneremo, assicura la difesa. Sono 89 casi sintomatici e 14 bimbi ricoverati con sintomi di gastroenterite dopo che diverse scuole in provincia di Brescia sono diventati teatro di un focolaio di tossinfezioni alimentare. Secondo i primi risultati degli esami eseguiti in ospedale sui piccoli pazienti, si potrebbe trattare di un'infezione da salmonella. Tra le persone colpite ci sono anche diversi adulti, in particolare alcuni addetti alle mense scolastiche. L'economia in chiusura, la banca centrale americana, la Federal Reserve, ha rialzato i tassi di interesse di 25 punti base. La decisione è stata presa all'unanimità durante la 3ª riunione del board da quando Kevin Warsh è presidente. Si tratta del primo aumento dei tassi dal luglio 2023. La decisione rischia di inasprire nuovamente i rapporti tra la Fed e Donald Trump, che fino a maggio, quando a capo dell'autorità monetaria c'era Jerome Powell, ha ripetutamente attaccato la banca centrale americana. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti.

Muoviti, muoviti, ma dici almeno di cosa parla la prossima canzone. Ma che prepari, ma che combini? Ma cosa sono tutti questi misteri? Muoviti, muoviti, non ti conviene farci aspettare un'altra stagione.

0: muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti.
1: Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.

0: Sono le 21 e 34 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai,
14: a settembre
13: siamo streghe.
14: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
14: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347.

0: Sono le 22 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, i servizi di intelligence russi pianificano omicidi mirati in USA e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Almeno a partire dal 2024, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'FBI. Incriminate 5 persone attualmente latitanti. Finché non daranno prove concrete, non riteniamo necessario commentare queste accuse, la replica del Cremlino. Putin intanto chiama i russi alle urne in vista delle elezioni per il rinnovo della Duma nel weekend. Strage a Gaza per il crollo di un palazzo di 6 piani che ospitava decine di palestinesi sfollati. L'edificio era stato colpito in passato dai raid israeliani. Il bilancio è di almeno 20 morti, ma i soccorritori riferiscono di un centinaio di persone sotto le macerie, metà delle quali bambini. Le autorità di Gaza puntano il dito contro Israele per il crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia. In Italia per la politica, il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole e moto, auto fino a 80 kW, il 70% delle circolanti. Nel complesso 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. Per la cronaca, si è costituito accompagnato dal suo avvocato nella caserma dei carabinieri di San Pietro a Roma l'uomo che avrebbe sparato il piombino che ha ferito la giornalista e scrittrice Cristina Stillitano. Le autorità erano riuscite a risalire alla sua identità attraverso i registri di un'armeria presso cui il principale sospettato avrebbe comprato una carabina d'aria compressa a inizio settembre. La donna è stata sottoposta a intervento chirurgico questa mattina. Durante l'operazione le è stato estratto il pallino metallico rimasto conficcato nel tricipite. In chiusura all'economia, il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia, lo certifica l'Istat che conferma le stime preliminari con il costo della vita aumentato in un mese dal più 2,9% al più 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici saliti dal più 11,6% al più 17,1%. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
4: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512. We'll be right back.

In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

Tab, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

night by night. E intanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai. Abbandoniamo.

0: Sono le 22 e 43 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord instabile con rovesci e temporali, anche intensi al mattino, poi in graduale attenuazione da ovest nel pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro instabile in Toscana con piogge temporali in estensione entro il pomeriggio anche alle altre regioni. Rischio nubifragi e locali grandinate. Temperature in calo da ovest, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud nubi in aumento sull'area tirrenica e in Sardegna qualche rovescio a fine giornata. Temperature senza variazioni con massime tra 25 e 30 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
3: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
5: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

però se potessi ragionarci sopra saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra

0: Sono le 23 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole fino a 80 kW e moto. Nel complesso 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. La cronaca, grave episodio di antisemitismo a Milano. Un rabbino 60enne è stato picchiato e insultato da 3 uomini mentre aspettava il bus nella zona di Bande Nere. A denunciare l'episodio è Walker Mengaghi, presidente della comunità ebraica del capoluogo lombardo. Una cosa così violenta non è mai successa. Ancora cronaca, tutte le vite meritano rispetto. Quel giorno avrei potuto avere un comportamento meno impulsivo e più riflessivo. Con queste parole rese in dichiarazioni spontanee davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano, Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso 2 rapinatori, sembra quasi pentirsi del suo gesto, più volte in passato rivendicato in virtù dell'autodifesa e della sicurezza. 2 giorni fa è stata rigettata l'istanza presentata a Torino. La impugneremo, assicura la difesa. Sono 89 casi sintomatici e 14 bimbi ricoverati con sintomi di gastroenterite dopo che diverse scuole in provincia di Brescia sono diventati teatro di un focolaio di tossinfezioni alimentare. Secondo i primi risultati degli esami eseguiti in ospedale sui piccoli pazienti, si potrebbe trattare di un'infezione da salmonella. Tra le persone colpite ci sono anche diversi adulti, in particolare alcuni addetti alle mense scolastiche. L'economia in chiusura, la banca centrale americana, la Federal Reserve, ha rialzato i tassi di interesse di 25 punti base. La decisione è stata presa all'unanimità durante la terza riunione del board da quando Kevin Warsh è presidente. Si tratta del primo aumento dei tassi dal luglio 2023. La decisione rischia di inasprire nuovamente i rapporti tra la Fed e Donald Trump, che fino a maggio, quando a capo dell'autorità monetaria c'era Jerome Powell, ha ripetutamente attaccato la banca centrale americana. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Nel centro storico di Bussoleno, a 2 passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Val Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

0: dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
1: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
2: Sì!
1: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Questa è Radio Dora.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: Senti.
1: Sono le 23 e 37 minuti.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura la novità della giornata da parte del governo Meloni, che ha abolito il bollo su auto medio-piccole fino a 80 kW, il 70% delle circolanti, oltre che delle moto. Nel complesso si parla di 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre, e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. Veniamo alla cronaca. È morto il trentenne vittima dell'agguato avvenuto questa sera nel centro di Latina. L'uomo era stato raggiunto da diversi colpi di pistola a pochi passi dall'università e dalla chiesa dell'Immacolata. Soccorso in gravissime condizioni, era stato trasportato in codice rosso in ospedale, dove è deceduto. A sparare sarebbe stato un giovane a bordo di una piccola utilitaria, poi fuggito. Sul posto, questura e polizia scientifica per i rilievi e le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina, che indaga per omicidio. Ancora cronaca, lo hanno prima insultato e preso a spintoni e poi aggredito a calci, pugni e sputi, e gli hanno calpestato il cappello. E quanto è successo a un rabbino di 60 anni in pieno giorno a Milano, vicino al quartiere ebraico, mentre aspettava l'autobus. Tre aggressori sono stati individuati dopo poco dalla polizia e per loro sono imminenti dei provvedimenti giudiziari. L'episodio è stato reso noto dal presidente della comunità ebraica milanese, Magnaghi, che ha parlato di tre uomini, sembra di origine araba, che sarebbero stati fotografati dal rabbino. «Mi vergogno del mio paese per quanto è successo, una cosa così violenta non l'abbiamo mai vista», ha detto. In serata la solidarietà della presidente del Consiglio Meloni alla comunità ebraica di Milano. È stato assolto dal tribunale di Bergamo l'uomo che lo scorso 14 febbraio tentò di rapire una bimba di un anno e mezzo che stava uscendo da un supermercato tenendo per mano la mamma. I giudici hanno dato ragione agli accertamenti medico-legali, che hanno ritenuto Emil Mortu, 47enne romeno senza fissa dimora, incapace di intendere di volere al momento dei fatti. L'uomo arrestato dalla polizia subito dopo il tentato rapimento è stato assolto proprio in quanto non imputabile a causa del vizio totale di mente. Per lui è stata comunque disposta per almeno 2 anni la permanenza in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi. La Procura di Reggio Calabria ha aperto un'inchiesta sul caso dell'azienda di servizi bancari britannica, dalla quale, attraverso un'email istituzionale compromessa della Prefettura di Reggio Calabria, hacker hanno ottenuto dati di 700 clienti. Il reato ipotizzato: intrusione in sistema informatico di pubblico interesse, attivati anche la Direzione Nazionale Antimafia e il Garante della Privacy. Una rivendicazione è arrivata dal gruppo I Am Not a Villain. Gli hacker chiedono il pagamento di un riscatto di 3 milioni di dollari entro 24 ore, altrimenti minacciano di vendere i dati nel dark web. Il calcio in chiusura: è un debutto davvero deludente quello del Milan in Europa League. I rossoneri crollano 2-0 contro il Benfica a San Siro nella prima giornata della League Phase, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: È 00:03.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai,
6: a settembre
5: siamo streghe.
6: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
6: Amori e incantesimi 2, al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
10: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
11: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
12: A me importa.
13: Coyote vs Acme! L'idiota! Al cinema dal 2 settembre!
14: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
15: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
16: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
15: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
17: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
18: Amiche per la vita!
15: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

0: State ascoltando Radio Dora Marcord, il grande revival musicale degli anni più belli.
1: Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credrai mai.

l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine non credrei mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma, al Little Big Horn. Capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le ascere. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo,

0: È l'una in punto.
1: Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Radio Dora Marcord, il modo più bello per attraversare la notte.
1: Io non ti voglio più vedere, mi fai tanto male con quel sorriso professionale. Sopra un cartellone di 6 metri, od attaccata sopra tutti i vetri. Non ti voglio più vedere, cara, mentre sorseggi un'aranciata amara, con l'espressione estasiata di chi ha raggiunto finalmente un traguardo nella vita.